di Richard Franck avete ascoltato tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vograscher, pianoforte. Franz Schubert, quattro lieder per voce e pianoforte. Haydn Röslein, opera 3, numero 3. Di Forelle, opera 32. Fischer Weise, opera 96, numero 4. Im Frühling, opera 101, numero 1. Hermann Prey, baritono. Leonard Håkansson, pianoforte.

0: di Franz Schubert avete ascoltato quattro leader per voce e pianoforte. Hermann Prey, baritono. Leonard Håkansson, pianoforte.
1: Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Guillaume Dufay, Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

di Guillaume Dufay avete ascoltato Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

Georg Muffat. Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

0: Di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave doppio movimento. Scherzo, marcia funebre, lento, finale, presto. Pianista Ivo Pogorelic.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Pianista Ivo Pogorelic.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543. Adagio, allegro, andante con moto, minuetto, allegretto e trio, finale allegro. Freiburg Barock Orchestra, direttore René Jacobs.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Freiburg Baroque Orchestra, direttore René Jacobs.
1: Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1, Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La Trota, di 667. Allegro vivace, andante, scherzo, presto e trio. Tema, andantino, con 5 variazioni, allegretto. Finale, allegro giusto. Complesso strumentale, trio Wanderer. Vincent Koch, pianoforte. Jean-Marc Philips Varjabedian, violino. Raphaël Pidou, violoncello. Christophe Gaug, viola. Stéphane Laugereau, contrabbasso.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La Trota, di 667. Complesso strumentale Trio Wanderer, Vincent Koch, pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian, violino, Raphaël Pidou, violoncello, Christophe Gaug, viola, Stéphane Laugereau, contrabbasso.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio e molto cantabile, finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchestra. Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Baroque Orchester. Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricy. 7 pezzi per orchestra dal prologo della omonima tragédie lyrique. Ouverture, Entrée des habitants de la forêt, Era un rondeau pour les amours, Gavotte prima e seconda, Minuet primo e secondo, Gavotte vive prima e seconda, Marche, la petite bande diretta da Sigiswald Kuiken.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Li mesa la doidomsti bangunial notiziar dan quai ultim di mangs d'agost prim di da Castina Nuova. De questa mesa ora da notizias informazion se approfondiman schrusnongs tanter lauter del di la scola ladina che in quei dams di unitas de auchti jai. Del domsti la terer che l'union di ladings de gradaina matugin sada on da manda do co che pauras l'alta badia vuol sensibilisei turist sung si lauch e son stat stampats a ti cialea la mostra itineranta sung la geologia de la Dolomites. Al microfono vi saluto ancora Martina Rier, Mattias Höglinger cura la parte tecnica. Ma tom mancung l'attualità del dì, con il dì della scuola ladina scomancia la tradizione landescuola per insegnantes e insegnanti ladins. Quest'anno l'anconteta unidas l'dì auch di giai, Alexe Grossi è stata sul post.
2: A urtijai che l'anquei unita ni il di la scuola ladina all'insegnante sia insegnante la scuola de Gradaina e la Valbadia e l'unipitan da un mesdì de formazione e aggiornament ma c'è una prima incontera du Chadum per via via l'anda scuola 9-2020-2027. Il di la scuola ladina anche quest'anno mettuman con i saluti dell'autoriteis la sessor provinciale Daniel Alfreider an questa occasione rendu conto di varus che la giunta provinciale ha fatto per chi te giù la protesta sta per de plus insegnants?
3: Ja, le stenga an intensiv per trots. Nos, su giunta, io su assessore alla scuola ladina, a tre dit, nos rung stabilise nos personal la scuola e alle dartinche, e sper che sein si des schlut. Nos, un fat nos la usa, e naturalmente tre rinci, ma duci uffizi che paiamante insegnant, ma se fa solo la ur, mo io di un che, io resti fan complimenta nos intendant, Heinz, vide sotto, dut, chi clora tel mon del la scuola e insegnanti che usano che all'energia da matman boom la scuola con rispetto con gran voglia e naturalmente con la necessità che le cala de ti dè a noi giovani nostre zone una buona formazione per sua vita perché un buon scuola a 12 studenti e studenti a 12 scolari a chi va alla scolina e a 12 chi lavora a casa
2: Motto del di la scuola ladina fa vacstiada u dai accompagna i valorize l'intendant Heinrich Widesot at cash contest au zaura l'importanza della stima del rispetto per gli altri mancia de se refere spetet i rapport de scuola per tu das di già sun haltung Heinrich Widesot
4: le den che è sot tema haltung cleda ricce fena per l'ora ladina di scrivere questa parola, per questo deporto, atteggiamento, che lo vara la relazione tra insegnanti o personale pedagogico e mituns mitans, monia macal, dot cant, che can si relazionare na scuola, ci ambiente che ne can creare na scuola, ci l'ambiente di stima, di rispetto o manco, e che già rate che natale proprio per le sfide del danni. Nos magari sono scopri questa relazione con i mitosi e i mitans, noi non siamo da cercare da gite, sono vai, ciò che l'inciteatri referenti che ha detto sulle persone e magari un po' di mezzo da programmi da noi, da dieci che sono scritti da ant, e non è di che è importante, ma magari sono da rovezzi rock magari proprio ciò che l'educazione dice proprio che mi ha portato a portare in ant i mitosi e i mitans.
2: E per sé che è extra, c'è che è nuovo da 8 ore per casa della scuola che è in promettimento?
4: Per la scuola, ho da ranche campagna, che è sempre tra le mani di insegnanti, io mi ho di campagna andò con un punto di vista più positivo ad accanto al scorso, con scorso più d'averte, magari in c'è per della possibilità proprio ai mitons e smitans, tra i casi, da crescere in c'è dal punto di vista sociale e personale.
2: E se tu hai riferito con personalità esperte, gli hanno stato ascoltato musica, gli hanno una pausa attiva, ci può portare una pausa attiva, e rati giusto l'ambiente della scuola, puoi darsi un dice che su.
4: Io, che lì c'è una cosa che ci mette da trai, noi mi tunz, mezzo da trai, ste orze la lunga, ascolta se insegnanti o insegnanti, spot dos, baudio, che ne vuoi da sconcentrare, Nos savunkas proprio in sportil mostre a insegnanti e insegnanti del personale pedagogico vini tant na pausa la can smoi o la can mettendo agi nos churvel chocolalda fez bon e do es un più concentra e ravanch da insegnare o da topare a altri sori.
2: Il je unitni pluriferat cun relatauros experts, el professor Christoph Amor, la Facultà de Filosofia e Teologia de Persnon, e gitita sun la problematica de se fin cheder la personas de fe categorias stares, cic povestor problematic d'insegnament de scola. Du sollst dir kein Bild machen, wie Menschenbilder die Unterrichtspraxis beeinflussen, kassel titul del referat de Christoph Amor.
5: Die Kernbotschaft war, dass wir unterscheiden sollten eben zwischen dem Bild, den wir uns von Schülerinnen und Schülern machen, und diesen Schülerinnen und Schülern selbst. Dass wir also merken, ein Bild ist nicht identisch mit der Realität. Und dass man dann immer wieder auch sich selbstkritisch mal fragt, muss ich vielleicht im Laufe des Schuljahres mein Bild, das ich mir von einem Schüler, einer Schülerin gemacht habe, dann korrigieren.
2: Un aiut per un'ora dal cheder dalla classificazione di categorie sknafat van al dode amor dal dialog.
5: Ich denke, eine große Hilfe ist es, dass man mit anderen Lehrpersonen über Schülerinnen und Schüler spricht und sagt, bei mir ist er oder sie so, er oder sie wirkt auf mich so, wie ist denn diese Schülerin bei dir? Und spätestens dort bin ich überzeugt, merkt man dann, aha, in anderen Unterrichtsfächern ist diese Schülerin völlig anders. Also vielleicht liegt es an mir als Lehrperson oder vielleicht habe ich mir ein falsches Bild von dieser Schülerin gemacht. Also etwas eigentlich ganz Einfaches, das wir aber leider auch aus Zeitgründen oft viel zu wenig tun. Dass man miteinander spricht und sich austauscht, welches Bild hast du dir von einem Schüler, einer Schülerin gemacht?
2: Nesadita Christoph Amor.
1: La Junta Provinciale de Bolzano ha fatto ora da oggi il pagamento per il servizio dell'uomo del dì, Tagesmutter. Dann tut 235 umangs und schaperas del dì da Sutirol, cioè la da passe mille mutungs e mutangs da netta, d'antari tre mangs un kinka e la svata scolina. I rappresentanti la da barrieta con la scolina, skitas e la scolina, la sevas, la sistanta, la mandras e dei mandri del Sutirol. Da si delibera muda la Junta Provinciale i criteri per finanziare la chiosa di mutungs il servizio per Matra Verda, che unirà fatta tres la giantura per la famiglia e la provincia. Con cash unirà l'auzal pagamento al momento da 10,20 euro su a 11,60 euro. La regolamentazione vel retroattivamente dai primi di gennaio del 2020 e costi manch saura proie da 1,7 milioni di euro, che van saura antaus della provincia di Bolzano. Imodong argument, tlalta badia fesch vor de plu paures pea pran projekte sensibilisation, ke das ai duke i turist sung laur da power i porte ana convivanza respetausa sung i troies da mont. Mara Miribung ad amanda do plu avisa.
6: Eskursionist, ciclist e paures smötlas valades ladinas sung ime demitrus, ma ja necessites de svalias. I turist va pe pur kiril kit pal se esgot la contrada, tper pochi paurs ed anda du centru pur jasie, rastle e pur te ava al fagn. La scomanciadia du cedum centru e nasciuda pur stlari las incomprensions, nas adit Walter Valentin, su rastanz l'union di paurs de badia.
7: I tuse news fac bildan da diversi anni, dai paurs, adum an aiuta la provincia, pur podagi a mnejul fan, gia se para e gia incia laure tibos. Sunt ki strus pas za interes plu jantape e ciclist e za inti ultimi anni dan da dut ula kalesh po trip turism, dali man knos sum i foresti se trus knos un fat e ke e ci mari sen nos grund.
6: Po estor un kunash petruc turist nianka da impro il mudamant l'attività da paur. Più ci paurs claura il dita in quella campagna tamp plan e in cil paesage e misi a disposizion sa dar mudi.
7: Noi siamo un passesso in Cristus, a Sipra, un passone a plusce in la otta con un gratun in Ciaval, ma un passone con i mesi che durano il dita in quella che ci dar l'erc e facci in più di botta in la otta.
6: E pur calpons lì, duce di un centru, noi paurs vardiangs nostra belazza alpina, sono draps da casa un tractors, che sensibilizzano la urda paur danda duc tratangi di stagione alta di ste. Cosa spiega il suo restante dell'Unione di Paurs di Badia, Walter Valentin?
7: Alle certe zone, sulla quale veramente tutti i paurs passano per un truc, danda duc che è il più bello di ste, che è il più bello di alto, passano tutti i tractors, fece un gran stup e gente che sana e che fece più di, e si lascia ci su, ma noi siamo passati, infatti, e siamo passati per condurre il fagno a casa.
6: L'Union di Pars Badia e la cooperativa turistica Alta Badia ha trest più capil de bujain da comunicare cas messaggio fondamental e l'importanza della urda paur, scio che il paur Gottfried Nagler nos ha dit.
8: La urda paur è la urda più importante per nos, la dite per il turismo, che vai mantenere belle scontrate e il turismo che vai dall'erc, c'è spiegas, poi si capì da me e si è curioso di capire come funziona. Noi facciamo quei gruppi, in una scuola si lutta paura, e abbiamo tanto bisogno che le ti spieghi, e abbiamo tanto contanti che le ti spiega e ti conta le realtà.
6: I turisti è da verci dal dì e da descurri di più nella vita da venire delle svalate ladine. Pur un po' il puri paura sconotri da sfa capì e da ne rispettare in ci sono altre tematiche.
8: Abbiamo fatto proprio pasta ite, in sarnia kunt kai pasta je herbes o pasta del fan che mod più kai vait kun chans e che chans lascia zurqual da trai mein titel sacchetto e la sche inch sun pre che ci mo preso i patrons di chans dan da dit ne nia tre stan sensibili o sarnia tre kunt o di ste schiatri fesch
6: a titel paur Gottfried Nagler. Il strand più conto del Dan è proprio conosciuto in quel centro della problematica che riverda i pracchi paura a sé.
7: Se non ho due o tre paesi per un prezzo, per fare una sala di 12 vagedò, e sposo un po' sforzato a fascis, e all'inizio, se non fosse mai fuori in rovina, ne abbiamo ingaggio, e abbiamo fatto sammene dell'unci dopo la pancia alle arti, unci difficoltà da dare l'ore.
6: I tractors portano pure un messaggio di l'ert tutta l'Alta Badia, ha detto il sovrastante dell'Unione di Paura Badia, Walter Valentin. Il pensier che va in trasmettù e caldavai pazienza, dalla scelerc e riconosce il valore del mantenimento del paesaggio da perti paurs.
7: L'Alta Badia sarà circa 25 paurs, è interessante, la tematica è speciale, perché è più grande che va a pe, dello, il stress che spara, da una dita senza sangue e la cala magari più che passa la problematica che in don fece di affare.
6: Pur in poi, in generale, l'interesse è stato aperto alla scomancia di alt, ha detto il sovrastante dell'Unione di Paura Badia, Walter Valentin.
1: In sada domsti all'Unione della Dings de Gardaina matuagi la seconda edizione del domsti letterer. Il verzon della chiesa della Dings auchtigiai salan contacin autores da quattro valli des ladines per sabarate ora rimas e frases. La parola che scrige è stata il pensier da calcoli e piavia al domsti, che abu coca protagonist Ruth Bernardi, Nicoletta Ritz, Marco Di Bona, Samuel De Bon e Silvia Liotto. La moderazione e coordinazione sa assaurantaut Nadia Runker.
9: Le chalibel a poder porter a dom personas que sent que esta passion de escrire. Que se trata de ai las personas jaunas o personas que abel fat un grum de experiencia del champ de la escritura literaria. In si el chalibel poder se encontre sung paladina.
1: Autores ladings je crescioi suda entre la rujnedes. Lading, tudasc, taliang, fespert per ai de la vita da un idi. Isa spidlean ce tosi operas literaires, cocot la poesias de Silvia Liotto.
10: Una novera che fugge, se indugia invece è una sblaucada leggera.
1: Taniaura è il scrive una maniera da reportere flessions personales e delle partite con d'autri. Samuel De Bond la Valbadia ha just scritto il primo libro, ma non ha pubblicato.
11: Scrive per me è una metoda per organizzare un po' il mio cervello, il mio pensiero, per imparare a capire certe cose sulla mia stessa, sulla mia armonia. E lì c'è un bel passo a tempo. Andai da provvedere che c'è un po' la realtà e sa il bello.
1: La presentazione del libro che porterà il titolo «Anter l'Homme» unirà mo fatta a quest'auton.
11: Un bel plaza in Europa con questo libro tanto in anche rivi, ma all'inizio mi manca. Ho un po' di tutti che vanno.
1: Nci Samuel De Bon. Scrive per capire il mondo, scrive per passione, scrive il templiere, ma anche per professione. Per Nicoletta Ritz de Fascia è scritto sì belunque l'autor. Ella scrive articoli per foglietti, per traduzioni, ma anche per un plagio personale.
12: In una differenza sarà dovuta codurare il linguaggio del giornalismo o della traduzione per la scuola, è una ora del linguaggio mingol più scientifica, didascalica, volesse dire, invece della scrittura mingol de rimes, mingol più grignolente o ironiche, se per durare in casa una moda più leggera e se per l'encellurare su col durare trovare la parola giusta.
1: Giughe con la parola sia una della gran fascinazione del scri.
13: Una gran liceda di cimento, feres e mures agitare fondamento. ega purenta en spieie maraveous.
12: Mi sa bel torcar arguments d'attualità, chi che ruà tel cordion della polemica e i traterte una moda mingol ironica, o se no dall'altra torrenc arguments che passa mingol soffo e via, e geometrite invece mia critica, che tel mestier che fai non posso metter, però mettere ecco quel che paesegge te che sta con rimes.
1: Nci Nicoletta Ritz in Anz. Si che per Aila jenče per Marco di Bona il scri pang da unidi. Nce al scri sta tropsani i per aldi la letteratura trop de pluc espression personela.
14: Vieno da un pezzo, non da Cortina. Nosotros son usati a parlare di Cortina, che è l'uo era Olimpiades dei VIP della mondanità. In un pezzo le iampezzane. Una mendranza della mendranza, perché sono pizze, sono fora in sonde della Ladinia, ves il Cadore, ves il Veneto, ves il Friul. Ma lei è vivo, in un pezzo le vivo, se mantiene questa parlata e se scrive. Poco, ma se scrive, se va in ante, dal 1976 che anche un pezzo rul da Unione dei Ladis da un pezzo, restata tolesta in Sara Generela, se scrive parla di un pezzan sulla Usti Ladins, io le pide 40 anni che scrivo per un pezzan sulla Usti Ladins, e mi sa anche bel zuia, smattisà ancora parole, se mette zoghi ste verse, anche per questa occasione.
1: Just per una rugnita da mandranza e la parola scritta d'importanza fondamentale per si saura vivanza.
14: Se non si scrive non vanza nuia, non resta nuia. Parla, se parla sempre de manco, i zoe e se perde. A scrive io spero che un dica che tu c'hai queste libere, queste gazette, che liese di, e che magari a qualche dun viene anche voglia di desiderio.
1: Adit Marco di Bona. Il Doms di Letterer dell'Unione di Ladins è perché una di quelle occasioni semplici ma importanti per San Conte, se barate ora, se rinforzare e motivare l'un con l'altra.
9: A voi questa occasione di imparare a conoscere le scrive è importante, già che il può nascere proprio contatto, il può nascere un barato, un dialogo, tanto chi che si dà giù con le scrive, chiaro che non è da Ladina, un idioma o un altro idioma, e perché il c'è bello proprio a voi questo momento di barriere su un paladina o la canale. Poesies, historias, da kikas kris paladin.
1: Adit Nadia Runker. Kungan kwae sa stuju a Cortina d'Ampaz na mostra itineranta sung la geologia d'la Dolomites, ca je stata dauda il Museum Paleontologic. Margherita De Tomas la visiteda.
15: Biseda desche un percorso immersivo anter scienza e natura per il progetto GeoTrail, la mostra vel fer un viaggio del tempo e la storia geologica della Dolomites, che è il percorso creato dalla Fondazione Dolomites UNESCO, les avenue metuforate de più contesce vel moser i 270 milions de in dalla nao della crepes riconosciutas desche patrimone dell'umanità. La mostra interattiva Piseda per Gentgrana e per Picui si integrea col prestigioso Museo Paleontologic gestito da Regoles di Ampezzo con si fossils e ricostruzioni ambientales. Buon successo de pubblica bu dalla mostra Techismeis da distà a Cortina. Audion Michele da Pozzo, ex direttore del Parc Dolomites di Ampezzo.
16: Non intanto che Dolomiti UNESCO la chapa questa candidatura per i beni paesaggistico geologico e quindi questa mostra è impregnata proprio sui noi sistemi perché i noi in tutti i sistemi Dolomiti che compone questo quadro diciamo un di chi è il più grande di tutte le Dolomite settentrionali che chapa tutta la Dolomite d'Ampezzo e anche Cheres de Fanes e Sesto a pochi ne oltre otto quindi dalla Dolomites de Brenta fino al Friuli, la Dolomites friulana, che questa mostra farà un giro lungo, è anche parecchio apprezzata, prenotata, e quindi le tutte che l'aspetta, insomma, ecco, noi abbiamo avuto fortuna di poter ospitare proprio il periodo di Ferragosto, quindi era una buona frequentazione. È sicuramente interessante radia capì tanta roba della motivazione di questo bene UNESCO.
15: A parte la presentazione geologica dei NEF Rayons, dei NEF Groppes, chi che le da vedere? La didattica, la incessorida, dopo le ince video, le un aspetto interattivo per la rete?
16: Re interattiva, come potete vedere anche cale dei sistemi, anche per i bocce, diciamo, per di interagire e capire algo anche per chi pipice. Ognuno di questi nuovi sistemi là tra l'altro il suo GeoTrail che viene illustrato e proposto, quindi è un percorso geologico escursionistico che viene proposto per toccare praticamente tutti i punti di maggior interesse di ogni singolo sistema UNESCO. Lei anche, ormai, sa, non c'è tempo che passa, una certa attenzione a non sovraffollare certe poste, perché è un problema che ormai mi ci ha padute, e quindi il GeoTrail le studia anche in modo da non ruare proprio sui posti più affollati. Ma le dappertutto, non credo che in Val de Fassa, in Val Badia, in sede manco. Per quel che riguarda i gestori del territorio, le questioni sono il dubbio di distribuire i flussi in un certo modo, di far camminare più la gente di si manco in macchina. E questo però non vuol dire spalmare i flussi turistici su tutto il territorio, perché certe zone già da restare isolate e naturali. Quindi un minimo di concentrazione dei flussi è anche accettabile, tollerabile, forse non dai turisti, ma dalla natura, sì.
15: Una mostra che l'hai con Leada ence al Museo Paleontologico che ho di Cortina. Voi hai dei dati del successo di questa mostra che ho?
16: Ma dei dati adesso è ancora presto, perché l'ha ancora da finire il mese di agosto, però certo che il Museo Paleontologico Zardini, che era Regoles gestisce, è uno dei musei paleontologici più importanti delle Alpi. Le raccoglie praticamente tutta la storia del Mesozoico, del Triassico, diciamo, ecco, solo il dutto della formazione di San Cassiano, che era Ciappagnon proprio dal paese dell'Alta Badia, che ca Cortina rapì famosa, rapì evidente, con tutta una serie di fossili dei mari tropicali di Ingraota perfettamente conservate, le poi anche non scoperte, come che era dell'ambra, che essendo ambra una resina all'aria fossile, per la prima volta mi ha fatto capire che su questi terreni non è solo lagune e mar, ma è anche bosche, de conifere, perché l'aria viene dai boschi. E quindi le sta una scoperta che ha aperto una finestra nuova, diciamo, sulla storia del Triassico, sulla Dolomites. E tutte queste aspetti sono ben illustrate e ben visitabili sul Museo Paleontologico Zardini, che tra l'altro le è anche collegato col Museo Cazzetta di Selva de Cadore e fes rete anche con altri musei paleontologici, sia del Veneto che della Dolomites.
15: Ne ha detto Michele D'Apozzo, la mostra sulla geologia della Dolomites UNESCO si tramuda adesso a Bassano del Grappa, con inaudazione ai 5 di settembre che venne.
1: In Cilarons, pral sport, pral campionat europeic, dar pizeda sportiva a Philipp Schenk in ihr Argent la finela, un coeti al contada si bel Argent at la Francia a Alexander Stuffer.
17: Ca Philipp Schenk ja in Schniapert ne pea con im Jeros d'Europa al bele demonstrat la qualificazions con il quarto plazzamant. La semifinela in ihr Damsdi, il sesto, in sci qualifica per la finela di Jeros Ott. Philipp Schenk.
18: Un cal fa bel contant, che comunque fa bel gran ziel per questa gara, squalificare per la finale. Poi la finale ha l'Eintracht un po' sciacca, che mi sa proprio shot, già che è proprio un questa bonda mostrata che so bond fe, già che fa un piccolo fehler, bel a mezzo la via, e poi la fine sono sbrisciati e tu mai eri giù senza vestire mo. Stank e perché sono sicuro che si può fare un po' di più.
17: Sambang in despagei ha già il potenziale fosse stato da Rue Plu in su. Per un po' il settimo piazzamento da Nier, a Laval, a Naura da Le Mans, si secondo mio risultato del fourth campionato europeo da Pizze da Concorda. Dan due anni, forvelt la Svizzera qua una posizione più in ant.
18: Questi la gara, siamo alla Inant, prossima Enon, la prossima Coppa del Mondo, a Coppert, la Slovenia, e perché siamo pensati e spero che la va un po' meglio per questo.
17: La Coppa del Mondo è l'arpizzatore ladino di Vinci Zani, che è stata due di stati di top set.
1: De plu appuntaments je stat sul calendar per atletas e atletes di Gardaina Runners. Belen vanra di 21 d'agost e l'unitas de la 14ª edizion de la Garage da Matterhorn Ultrax a Zermatt, la Svizra. Alex Oberpacher mostra na prestazione a Puntin i vans la Garage da scurte da per via del Burtamp a 15 km e 1500 metri de deslivel suvir. Oberpacher che verspert del team lab sportiva a matu naura tra 9 minuts e 52 secunds. Sgonze plaza Martin An Antamatten, la Svizra, Terzol Franzaus, Louis Dumas. In ihr Domania, il 30 d'agost, a Martina Comerlato di Gardaina Runners fat per la finale del Ultra Trail Mont Blanc, una schon la garage da plum portante del Mont del Sauté da Mont, longe 60 km con 3500 metri da deslivel suvir, Comerlato se plaza al 60 post. Luca Clara ansada seira vanchu la garageta de Sauté Erdäpfellauf. Tlunas dich Alexander Stuffer weltpluavisa.
19: Luca Clara da Tluses tieng sada seira starta la figura da favorit e vanchu per il secondo anno do l'autre la garageta de Sauté da Burneca Santintaufers. Sun bona perte di 17,6 km fov l'antri prim trei. Pona il mucha d'angora e alla fin vanchu per 11 secund son Simon Stifter. Luca Clara di Randers Gardaina s'assegura si secondo triumph del Erdäpfellauf con il tempo de 59 minuti 2 secondi. Per questa 27ª edizione ha fatto per ades 1000 passionati del Sauté.
1: Ince Erich Beratoner ha fatto per la Gargeda la categoria Just for Fun arjunjang la 200ª posizione. Doi atletas di Gardaina Runners a fat per garagedas de triathlon. Isabel Hofer de Runkadic a fat per an Ironman a 23 d'agost a Tallinn, l'Estonia. Pra la garageda u lakel vang nuda per 1,9 km, jit 90 km cun la roda e sautana mesa maratona de 21 km a Isabel Arjontl 122 post pra Lailes. In Sadai 29 d'agost l'Austria e l'unità del prim Zugspitz Arena Gravel Triathlon, che è il prim triathlon di paese studiato con la roda gravel. La garage da sprint e la calfava da nude 750 metri, 22 km di roda e 6 km di sauté in tauch al lec Heiterwangersee al fatbea Sara Finazer, ruvang al 6. post praleiles. Ich habe auch noch nicht die Eilers und wenn er die Seire in der Stadt la Garage da kunne schuda Women's Runner persnung. Da ging alle spät sportiv, pra kölkel jeder die, kalanche fat pia Truppe Eilers de Gardaina, jelen schmo da uze auch alle spät artistik de kasta Manifestation, ke anfing de Benefizanza, a sustani de Projekt per Leilers. Le Künstlerbund del Südtirol amatua gin concours per realise n'opera d'art, koko trofeo del Women's Run, un peste in uom Vale Award, ke jonis au randat kastan al Projekt la Fondazione La Strada der Weg de Marina Broccoleri. L'opera d'art che avvenne sul concorso è unita realizzata da Indra Moroder d'Ortigiai che vive a London, una bella occasione per matradum art e sport. In sada che vang, ai 5 de stamber, è sul programma La Marcia Longa Running, rueda a 74ª edizione.
15: Atleti de 25 nazioni si confronteranno sabato 5 de settembre sul percorso della Marcia Longa Running che quest'anno è rueda sia 24ª edizione. Sarà una staffetta da pol percorso de 21 km e a mochi il de 26 km. La gara è dalla per via da mesa del 5 do mesi da Moena, la ruora fino a Masi de Chavaleis, lo che è il travert per la versione de 21 km. Per girda poi Nant finta il center de Chavaleis per la versione più longa de 26 km, col medemo ert della marcia longa de Pas Long e con 140 metri de dislivel. Tolar aperti atleti del Kenya, ma ince gli atleti del post, desche Nicolò Zorzi de Fiem, che l'an passà era rua quarto. A pecedis della gara, la insinuazions le siamo avertes col pries ribassà fino ai 3 de settembre.
1: L'autora Nadia Runker presenta il libro di poesie nuov. Cosa da lat dices tu, Milchhaus sagst du, la ding itudasch, kershuda studentra la rosnedes, ti da Nadia Runker forma tresi poesia an mont zanza cum fingstleres. Libro van presenta che svanner di 4 de stamber dalla ot da seira til tubla da nives de salva. De che l'occasion legera Nadia Runker dant vel poesia, duciem viai a uni. Asa Martin de Toriel macht ein Wind nur auf der Gost, tletades Tanzetani Ulrich Prosch, de la Bottega Prosch. La corona svanditas în Cuailuna și domani merdi, da mesela ot da saira a San Martin de Lieja. La sepultura sarà miercul di 2 destember, da mesela 3 domsti a San Martin de Tor. Mon odleda a la previsions del temp. Suradl i nibla se barata jun cui luna stil ciel saura la valle des Ladinas, sa nicel raion de presion auta jen moment in de blida massas d'aria tumies. Da virs la saira poslun jasl dem valgun temporai. Pur un po' rest al raion de presion auta ancei disca vang stabil, domani do domani saral in ce niblas ma plutos prejantes, ma la posibilta cal vanje la pluia je bassa. I dis do domine rapona dutalena al suradl al manco al dod la previsions. Ska je mesung fe in quei. Kun ka schfine nasch notizier alla per tecnica va saluda in quei mar din Matthias Höglinger macht in arrier va atani compagnia al microfon.
20: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Elisabeth Pachteli.
21: Nach tödlichen Schüssen bei einer Rave-Party in der Schweiz nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Der Südtiroler Jugendring fordert mehr Gerechtigkeit auf dem Mietmarkt. Das Wetter, Sonne, Wolken und einzelne Gewitter bei 26 bis 32 Grad. Nach den Schüssen bei einer Rave-Party in der Schweiz hat die Polizei in der Nacht einen 43-jährigen Mann festgenommen. Sie geht von einem Einzeltäter aus. Die Ermittlungen zum Hergang der Tat sowie zu den Hintergründen und zum möglichen Motiv laufen. Beim Festival wurde eine 22-jährige Frau aus den Abruzzen getötet. 4 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Italien hat die Aussetzung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien um weitere 15 Tage verlängert. Somit werden Reisende aus Spanien weiterhin an den Luft- und Seegrenzen kontrolliert. Die Kontrollen waren am 1. August in Kraft getreten. Hintergrund war die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika. Der Südtiroler Jugendring fordert einen gerechteren Mietmarkt. Der Landesmietzins solle, wie in Wien, gerechter und differenzierter gestaltet werden, schlägt die Vorsitzende Katja Oberrauch vor. Derzeit berücksichtige er weder den tatsächlichen Zustand einer Wohnung ausreichend, noch deren Qualität oder Lage, kritisiert sie. Auch der Wohnbauberater Olaf Lutz betont, dass durch Kriterien wie Klimahauszertifizierung, Erhaltungszustand und Baujahr Abschläge von bis zu 30% auf den Landesmietzins gemacht werden könnten. Der Heimatpflegeverband Südtirol lehnt eine Straße durch den Naturpark Texelgruppe ab. Das Spronzertal müsse von einem derart ruinösen Eingriff unbedingt verschont bleiben, schreiben die Heimatpfleger nach einem Lokalaugenschein wörtlich. Die Alminteressenschaft Spronz, die Eigentümer mehrerer Almhütten und auch der Bürgermeister von Tirol sprechen sich für die Verbreiterung der Straße aus. Bei der Rettung von 3 Kindern aus der Passa hat sich das Wasserrettungskonzept der Freiwilligen Feuerwehr Meran bewährt. Es beinhalte unter anderem, dass alle Brücken besetzt und ausgeleuchtet werden, sagte Kommandant Alfred Stromer zu Rai Südtirol. Gestern Abend hatten sich die Kinder im Alter von 6, 9 und 10 Jahren nahe der Postbrücke auf Steinen im Fluss aufgehalten und es nicht mehr zurück ans Ufer geschafft. Sie konnten schon kurz nach der Alarmierung gerettet werden. Die Kinder waren unverletzt, aber unterkühlt. Der Verband der Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer ASM ruft vor Beginn des neuen Schuljahres dazu auf, den Blick nach vorne zu richten. Polemische oder politisch zugespitzte Aussagen würden niemandem helfen. Die Schule brauche nicht Konfrontation, sondern guten Willen, Sachlichkeit und Hausverstand, teilt der Verband in einer Aussendung mit. Gleichzeitig würden die Lehrerinnen und Lehrer erwarten, dass politische Zusagen eingehalten würden. Die Landesregierung müsse mit offenen Karten spielen und darlegen, welche finanziellen und strukturellen Maßnahmen tatsächlich vorgesehen seien. Das Wetter. Derzeit scheint noch verbreitet die Sonne. In den kommenden Stunden werden die Quellwolken aber größer und in der Folge entstehen einige Gewitter, die sich bis in die Nacht hineinziehen können. Die Temperaturen bleiben sommerlich mit Höchstwerten von 26 bis 32 Grad. Auch morgen Dienstag scheint häufig die Sonne. Am Nachmittag entstehen Quellwolken. Einzelne Gewitter sind am ehesten in den Dolomiten möglich. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
0: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn gibt es abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung in Richtung Süden zwischen Gossensass und Sterzing sowie zwischen Klausen und Affi. In Richtung Norden zwischen Affi und Rovereto Nord. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira, dalla redazione Rai Ladinia. I giuda crapt lauta fascia e unic crede in cui dangmas dinta o mesa la undes naiut den Kleinber de Südtirol de trantungani xafris un la pizza in arcofla. Sun saslong, de briada cung un compagni favel per fe la via di bona, abe lau 3000 metri d'autazza e la vel maniera tumat la corda sfajang me la nasciabla. Cung le jolo riel unijulanza gurazza tal rifugio Friedrich August u la claspitovan ambulanza clamna a Chanachai, le compagni Knesafat Nia e unia compagnia sun jauf de sella. I sun lavinores dant rampazzi mareo e gita bon fin la operazions per crina persona nal de 67 anni che sova perdu jang do anvedel troi il da vester Tumaia vai perdu il rucksack il fonin sutz du jelen saira in quei da mesa la siesta duman e l'uni dat l'alarm und auch 50 persone si muerte sal cri con la jute chang si drone si con il joller ilie to junia bina con il joller i ni portate spedella a Bellung, il fo va disidratà e va ferides a nufi al spinel. A Urtijai è l'ancoi unitenil di la scuola Aladina alla insegnante, sia insegnante, la scuola segretaria di la Valbadia, e l'unipitante angmas di la formazione e aggiornamento, mancena prima con te la duccia d'un per un via via l'anno scuola nuov 2026-2027, motto del di la scuola Aladina fa vacciata udai, accompagna e valorize. L'intendante Heinrich Wiedesot ha di cash contesta auzora l'importanza della stima, del rispetto per gli altri, mancena l'importanza de Sfera spetet i rapport de scola Haltung dija sun per tudask Heinrich Wiedesot.
3: Leden kö es sot tema Haltung. Kleda riche fena palora ladina, diskrieg sta parora, plus de porta tejament, kilo vara de la relazion d'antar insegnanch o personal pedagogic e mituns mitans, monia makal dot kant shokan srelacionajat na scola ci c'è ambient che ne can creare una scuola, c'è l'ambient stima, il rispetto o manco e che ha giocato che natale proprio per le sfide del danni. Noi magari non do scopri questa relazione con i mitosi e i mitans, noi non do cercare da gite se vai, ciò che l'inciteatri referenti che ha detto sulle persone e magari un po' di mezzo da programmi annuali, da Deci sve škrit dant, in on je dik kaj important. Mo magari sun do ruvec rok magari propi je čike čikle edukacijun diš propi kam es porte da porte nant i mi tun zez mi tans.
1: I pa cik kada ekstra, cik kada nuv da oce ora per kaj žan da škola kaj izan promatrman?
3: Por lan škora u da ranšu kampajeja, kjer je same tlizman z din sinjanč, je ma odi kampajzijan do kun un punto di da pli pozitiv adot kant al škors, con scorse più davvertes, magari ince pur della possibilità proprio ai mitons e smitans, trecci casi da cresce ince dal punto di vista sociale e personale.
1: Nasa ditta Heinrich Wiedesot, lassas al provinziel Daniel Alfreider, a rendu conti vares che la giunta provinziela ha fat per chi te giù la protesta sta perde più insegnanci. Il lieu nitteni de più referaci con rela daures esperce, il professor Christoph Amor, la facoltà de filosofia e teologia de Persnon, e gittite sung i chedri, con se feste personas sung la categoria stares, cic povester problematic dell'insegnamento de scola. La lezione, per quest'anno scuola 2026-2027, è cominciata alla scuola Stegredaina della Valbadia in lunes che van ai 7 di Stambar. E da giù naudleda alla previsione del tempo, domani e domani sarà il dollaro a tagni bla, ma la possibilità che venga la pluia è bassa. E dis do domin rappona tutta lena il suradl, al manco al do della previsione che gli mesun fe un quai. E lo fina a noi notiziare di graprava e scuta su, giù zaninant con la trasmissione dai craps del sella.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimanch entra unides. Approfondiment.
4: Lie urmai tradizion că unii ani în l-di de festa de la Gran Santa Maria, că tomai 15 de august, s-au randa și s-au răștanși del Nord Tirol și del Sud Tirol, tână ceremonia oficiela de la Hofburg de Dischbruck, na bedaia de mrit a citadins del raion del Tirol, când ansi vita a mustra un pani particular al serviș de la cumananța de champs de vita de Sfaranci. Căștan 2020, căi doi lenderi del Tirol a nord și a sud del Brenner a declara an de l'ulentariat, el unii datora 140 bedaies de mrit, 46 crauges de mrit și 23 bedaies de reconoșiment a persoanes că te-a salvat la vita ad autrite situaciuns de pericol de mort. În ce doi uomes de grădaina a giata na bedaia de mrit del land Tirol per simpani tl social și tla cultura ladina. I caș e l'argument de noș program în jnuet a calcve da zang îl banguni Leo Senonach, bel că scutai su Rai Ladinia. Wolfgang Moroder de Urtijai a pădupia da la bedaia de mărit per simpani al serviș la cultura ladina. Jean-Mathieu Lartschneider de Salva e unii premia per simpani tl social. Ula cla, în tan si vita fat na gran activitat ca șciamp, lia zi asociacions desferentes per purte ajut a persones cova de Bujang. Don doi batudes de muzica, John Zinant, is comencion cum bera Jean-Mathieu Lartschneider del Tina, restade cu naus.

0: Bera, ja Matthias Lachtschneider, wo ich ja takas da un ranzaperen Merit de Ulentariat del Champ Soziel. Dann auch l'importanza del Ulentariat per wo. Ce rappresenta pa l'Ulentariat i ce a pa l'Ulentariat rappresenta per wo.
1: Ma plutôt l'allegrezza de fet, c'è che in l'allegrezza d'udai che in fesa gli altri, in l'allegrezza ia s'instazang mon allegrezza, che se no facas rinia casto.
0: E che è un aspetto importante, dà aiuto, porta aiuto agli altri, ma dall'altra parte c'è una soddisfazione per se stessi.
1: Calpo un bando di clienti una soddisfazione stessa, che ti è speduto di giudeare, e che tra troppo di giudeare la gente in Cina, e tu hai speduto di giudeare che sa giudeare, che è contento, perché è un stato anche contento.
0: L'Ulentariat fece un suo rapporto, forse l'auro fava sempre un altro, che già è fatto il tempo lieto, e deca troppo tempo, che questa manda anche una gran convinzione dentro il tutto.
1: E noi non sappiamo avere la grazia di fare, e sappiamo che il tolo di mezzo un po' di tempo, ma non sappiamo un po' bella fare, poi vivere la banca.
0: Dice d'ottani sei stata la comunanza comprensoriale di Gradaina e Valbadia, un consorzio che non di questa forma per niente più, tanto tutto niente Gradaina e Valbadia ad un.
1: E calfò, e lo sono stati d'ottani, e calfò Val Gradaina e Valbadia, e lo fò la santa fovia la Val, e lo fò la presidente e fò il segretario, che leggeva un'immense di comuni di Valbadia e Val Gradaina a tosso la domanda della gente. E anche lo fa questo per sapere che lo fa di tre, che giamino questa domanda per Hansi da Mauron e una maestra di San Martin che viene e me che può panere di tacchisti da giorni. Per provare tutte le regole, ma può avere una maniera di aiutare.
0: A chi giudava un po', a chi ti dava un po', che aiuti, di che forma fa il
1: l'aiuto? Che fa un aiuto che, insomma, il fa stabilire per una famiglia di un minimo vitale, per una famiglia da un, tu cosa avrai reso a tanti, una famiglia da due a tanti, da tre a tanti, poi chi si muso di giù al segretario, c'è chi hai, c'è chi davanti, e si ruonia a cash, poi ti da già nausmo il resto, e poi formò che non c'è una specifica di giù al segretario, magari te i corban di bici, o che si maridò, o lo si ingegnerit, che domandò anche la mebile, o del famiglia quello che preve il machine per casa o scila e che fa una specifica unghiera e che ho per la pensione e che sia un sismang all'iera per due sismang mi sono i nove domande ha già da tre marai fuori il pera malà o scila poi lo sono subito giude per marai poi essere due sismang solo la situazione muda. Un scelta che la maniera fuori l'unico che univa fa da nuovo la domanda.
0: Perché le famiglie che hanno bisogno finanziario, le persone di tempo che hanno bisogno di sostegno finanziario, tanti opere di bisogno in cloud, ti credi nella Valbadia? Fa una gran compagna o fa piuttosto casi isolati?
1: Ma fa una gran compagna. E noi siamo da London tanti soldi. E con chi mi sono un cialè dell'Unione America, in Gallia, sta che si muoia, poi anche facciamo ora, dice il segretario, può mettere l'80% di chi non muoia con i soldi, ma poi in Gallia, per mudare che si muoia con i soldi, può fare domanda all'antigiatomo, può dare del 100% alla gente.
0: Fa per i soldi a disposizione, fa per i soldi pubblici, provinciali a sé?
1: Dice bene, il primo anno sono tanti, poi già stavo unito. In Gali fallono tanti da prodare alla provincia, e scrisse fino a, poi può al segretario fare domanda che già stavo modo da ampliare qualche tuo da vestir.
0: E che è anche per la comunanza comprensoriale di Gardena e la Valbadia, si fa per Giudottani, è anche per l'Ulentariat. Ora, che è un po' di longe, c'è ben 23 anni per l'ECA di Selva, l'ECA è l'ente comunale per l'assistenza a livello di luogo. C'è anche per quel?
1: Quel fa un luogo che mi giudò anche alla gente, a casa, a Cila, ma io mi ne che facciamo da Nadel un livello d'ora un pacchetto per 4 o 5 volte il comitato dell'ECA per facciamo fuori Tout savoir qu'une chambre pour la gente et pour les gens, et quand ils font en veille, pour d'un adulte, et des gens, aucune des gens paquet, les gens tout la bouteille, et les gens faisaient ça, ils paquet, ils pendant faisant au paquet, ou d'attraire, il faut qu'un petit des gens, la famille, des gens, pas juste que la bouteille, à compris, prennent tant et tant de soldes, qu'il faut le manger là, ou qu'il faut la faire, sans ça, il faut de bouger, de tchèque, maman, de. Quand il faut que je t'aie de vieilles matières, pour y avoir des choses, pour m'en donner des fours, des loups, que j'ai marqué, sans être choqué à de bougeant, pour vivre des gens. Et ça vaut de bougeant, qu'on va la part banque, pour en si des gens qui ont cette bougeant, pour les gens, j'ai dit dans le secrétaire, a fait demande pour pouvoir donc jouer, s'il le faut là. Et puis, face à la chaise, qui vient de Sainte-Elisabeth, il faut le mettre dans la chaise, il faut mettre la chaise et mettre le doublard. Et on a de quelle il fait d'autres choses, il fait des petits quartiers pour la gens qui font ça ou de temps pour que la famille ait de bougeant et qu'elle m'en s'appuie à Jacques. Alors ils font, ils prennent dans le général, ils tapent pour 6 ou 7 petits quartiers pour les gens. Ils prennent dans le stade en plein hiver.
0: I praleka selva, se šta kog dit vin trajani, ma da kiš vin trajani na bela kompajda dani presidant.
1: E meč tam cirka som šta presidant.
0: De tan čfajsa praleka selva, klaurajsk vedažaj žu.
1: Amen 4 o 5. Aj pa musim odi, po kankel fo šta fat, kiš kvartir zi po fina, po ljo anzdi ki la šong sa vniti, po krijan zme forate, kvo on salt de quartier, qu'on dresse de quartier, qu'on fait affite et ici, là, pour qu'elle puisse dormir le lait, pour que le monde ne fasse pas le temps en plein hiver.
0: Qu'est-ce que tu as dit? Rouge non de selva, pour qu'elle un lieu qui soit adoré à ban, que financièrement, ou la gente du stand, ni à mail, pour un peu, il faut une autre personne qui a besoin de soutien financier, qui ne soutient pas tant de calpon tout d'où.
1: Quel mot de plouniel, à Jacques, tu es de neuf, il doute, tu as la scène. Et à quelle manière, il rit sur le staban, et pendant 20 ans, il y a tant que tu as de qui a de bougeant. Maintenant, tu veux ramener, ni l'emport, tu as de bougeant de naïut, on te saute à coule quartier, c'est que le monde, il y a de savoir ni de l'acheter, ou un chip, ok, dans cette idée d'acheter, qu'elle fera une belle cosa.
0: Un altra lia sociala o la que es dat un contribut de volontariat és de la Caritas.
1: De la Caritas son sta 15 anni. Pro la Caritas, il ho fai president. I la Caritas fa bel d'ajut in cama, fa valguna landes, pur de temps, i cales fa certo mes de mes, i ho lasciai, po fa dal forgement de rot, stamme tu su da nuf. La Caritas, i pona il ho fai sta president 15 anni, i po fa jan sa un pas com ja, agi dans le sud avec la courrière, saoul et d'automne, il a formé un groupe de gens qui n'y va pas. A chaque fois que tu as fourni, on avait de la gente qui a mon coulauto. Et troupes que nous avons là, pour qu'elle me plaignait pour la courrière. Et dans la délle, faisant une belle vaine en fer, et pour d'entrée, faisant mes fringues, c'est que moi, ma sa poubelle, il a.
0: I pona il mostà un altre servis que es pita, un servis alt important, que hi ens man cui condi, atif, i que van mutzar de sen, que li cal del porteur al maia, la marenda, son rodes, ti dijon, a la gent de temp.
1: E que li fa un jani, que li sa va rang bé, la jac la gent al piton, que en roa i lo, i pona jan, a si van pu rujna, man pu doni a ste, a rujnik, l'altre post for the proximity caspiton in rua ma ei o junk in rua caspiton echt in rua for for jean saul la plutos comme pour dans rousnen très paroles qu'elle ça va bien et pour calme son jamais bella pour te coudo qui va content
0: pour qu'elle n'a qu'un sentiment de satisfaction de contentesse que n'a un stress à pour te aider à ce qu'il a autre et à t'y jouer de la vie tant que tu mets pite la cause ce qu'on peut savoir ce qu'il y a pour te rendre maillé son rôde là où tu as une grande satisfaction et que y a vraiment très important pour la gente qui a de bouger
1: il y a deux robes moi ça fait jeune et de l'autre part, moi je pensais que pour faire un aide à la gente qui a déjà été en Chile, pour nous, il y a deux jours qu'on a sa satisfaction.
0: Ik is laures de volontariat, de ajut, del champ social important, faig per un grum d'ani. Ora de cal, és un che italiang na forma de volontariat, li un contribut a la comunanza, del champ social, fe pert na musica del luoc, lo sa sta jang trop ani, jang na forma de contribut social a la comunanza.
1: I lo so sta 25 anni pro la musica, eh. Ma sapevo che i compagni erano lì per fare la prova di musica e per oggi mi accartendo i triaggi. Qualcun che lasciava per la musica e lasciava che mi stentò anche il flauto, che la gira su via in Cile per buttare la mia tanga e poi lasciava per dopo ma tanga cresciuto la musica. Poi il suono che mi smuovi, cruznoi di notte, diciamo in francese, questa cruzna della musica. I suens mo no cal massa pubeli do mi savo mobil fo stat.
0: La bdaia de marit tl ulentariat, in particolare tl champ social, per bera Jean-Mathieu Lartschneider. La bdaia quandat ora co condit uni an la Gran Santa Maria, e 15 d'agost, tla Hofburg a Dischbruck. Ula knais pour trop nia, pdu vestre present, per regions de sanità. Va pa cal sapu po estrem po shot, no estrem nia present de cala occasion.
1: Ma sapu shot da sem, ma ie cal no de moni adit, ie no antan, ie belabu, ie pona en pu la fiaca en sila, po coro se me suste, ie ste dut il dam zi, fo dant la massa, ie po do fol cuni a rusnai, ie da la un giun il partio la bedaiz, ie cal no fo nia bon de fe, pona ie menia pedugi.
0: La bdaia unirà per samba senza data, tlai sa bel giateda?
1: No, ma è nia giateda, ma in disfor la ven pa ven, la porta pa ven, e si, tanto sa ven, tu an saul, la veig, e si, si, che mo se ven, se la iebel, pa na mo se ven la lasciudei.
0: Wolfgang Moroder je našu i kšusu auch ti žajte na familia ulak la kultura a forta utit na gran importanza. De lauch al pretrat fat dut cek da autach, ali je štat dutor dlajles, ginekolog, ja nče lauraj vivu gran pert de si vita ora dla valeda. Pour un po' al cultiva un gran interesse per la cultura ladina, i tessi templiede se al daniauren cempenia de kajviares, da jan un contributo important. Zangli in pension al mo plu d'laurela de stejou con la cultura ladina i zang i encerroa il reconnaissement de Cajviaras con la bedaia de merit de l'Ant Tirol.
2: Es le merite da canse.
0: Plu d'laurela de stejou con la cultura ladina i zang i encerroa il reconnaissement de Cajviaras con la bedaia de merit de l'Ant Tirol.
2: Es le merite da canse, ja, zake, belten 99.

0: 1955, i lo i fo fat pea, ajuda pea anga i si la, i con cal i me fu nasciuda la passion per Gardena, no? A Jacques Lunia, un i sort de gent a chante, a rojne, i con cal i nasciu a Jacques Naus, padrat rojnant tu dasc, tlo a chasa, scheduc tlo tla bruxa de urtijai.
1: La rosnia italiana è un concetto che dice figlio d'arte, che non è detto che è un erz, intendo qualche cultura, ma il mut che ti va do alla strada del per, che è caso Alex Moroda Rosina ha l'impegnato per la cultura ladina, che dice un po' un figlio d'arte, c'è quel da pitli in su, taupea, che c'è amore per la cultura ladina.
0: Sì, quel po' popi di, già che da mi per e arpa, Schaldi, nia men arpeggion culturella, ma anche na arpeggion materiella, alla lasciar un gom de documenti, de cosas, e che c'è nia me de salve, ma anche de porte alla gente. Perché il nasciu mi impani, diciamo, sull'internet. Bel 1996 ho fatto la prima plata internet, su Gardena, sulla cultura di Gardena, sulla storia della mia famiglia, d'altro tutto, già che la conosci mia, e questa plata è morta, lì ancora, e la è per inglese, ma lui sta, diciamo, il primvari, poi sono stato più tardi, tornando in 2005, la Wikipedia, ma l'altra, da giorni alla Wikipedia ladina, da giorni alla Wikipedia tedesca, italiana, inglese, e poi la va saldi su quella. E la Wikipedia tedesca, che la do 15 anni, ma in China mi mandano a Bedaia de Bront, per avere la ora saldi con questa Wikipedia, no? Già che la Wikipedia mi sa me funziona, vuole che un po' mettere la roba che tutti possono che può essere di band e che resta.
1: E che è scelto importante, fondamentale, al di là di l'internet, che è un po' la Wikipedia, per conoscere il mondo, la ding, soprattutto il mondo, perché è un contributo scelto importante.
0: E lì, appena da 3-4 anni, è nascita la Wikipedia ladina e che sta sempre bene, e mi sa di grande importanza che il loro mettere la cultura ladina, no? Ma sono sempre Schaldi putsch che la ron le su e fosse bon che più gente da già sa giù e fosse venga da quella da giudei a altri che s'interesse a FPA per la Wikipedia ladina.
1: Altri grand merici di Wolfgang Moroder per qualche l'agiata la bdaia d'un aur land Tirol e l'impegni dell'Unione di Ladins di Gardena e del Museum di Gardena.
0: E la Unione di Ladins mi si vesto de gra che mi dà anche a me il titolo di commembro d'un'or, ma d'antal dut mi dà giù il museo e che è anche non arpeggione di mio padre, perché lui ha messo su con altri il museo di Gardena l'anno 1960, poi mi ha fatto ora a fede Vardian, bel quell'anno, d'inverno faccio la domenica della gran massa e d'estate faccio tutto l'estate a Felvardi del museo che è stato anche il primo bar in gran bar per la cultura di Gardena e poi per il museo sono anche a me diventato presidente e per 12 anni sono stato presidente del museo.
1: Due istituzioni fondamentali per la cultura ladina di Gardena, l'Unione di Ladina di Gardena, il Museum di Gardena. C'è una grande passione per la cultura ladina che è già tapea, che è arpabel dalla famiglia ora, che sta cialese di Nant, è cialese di Nant, che muss un paffè al di d'ancoi per tramande in anti latni su anche il tempo di chi stamps modern che va in ant na maniera suanzen che ria da preudai.
0: Ma io già sì che ho un bel fa un gran var e che muss anche ringraziare i nomi pera e la Unione di Ladins che anche l'hai nasciuta in Scilla che al di d'ancoi mi sa che il van rosnato più ladin, il van scritto più ladin, diciamo che il ladin è diventato una tratta cultura, una rosneda, con tutto l'or che è stato fatto. E l'altro anno si comincia anche, mi ricordo, con gli studenti di Gardena, e poi adesso con Pepi Martino Scialdi, con quel anno organizza il congresso ladin, e l'audanza un po' sletta per

0: Dein hast gedit, getlot la Bruch a Rouge Noir a Dutsch zu Dutsch, die ja dit an Kuei ratit la Familie, es wand ein paar Bandebau Rouge Noir a Gerdein. I ratik angekul na Jut, ke lier al dit an Kuei kum Mesums, la Radio, la Television, i naturalment la Rouge di Ladins, i da Wikipedia, ratik pudon fe de Grand Vars, i un angekul Segnament la Scholes, no?
1: Rougenet, la ding, schalt important, ma, samban sansa, n'chel schri la ding.
0: Si, schri, i just sang, i stat na conté dat la Union di la dings, u la que jauni a mustrasi laur ki a fat la universitéis, i anga alilankwe posan n'china mei schri na tesi de laurea per la ding. I no unilit ke la lies de gardena van il chaldi atual la ding i to uns van fat un bel gran varinant
1: la ding ki adventa per cal per adorena parola tu dasha salon fake te ki ultimi anit ki ultimi de genes i ja unic van do la nuova generazions ci valutazion pompa de incont l'interesse per la ding per la cultura ladina da pert de la nuova generazions.
0: Ei, l'homme de Splechi, l'on son nia tan bon a Jacques Ier, son sta chaldi de Metz por Milaur. I tu nasci nia tra la giornanza, e lo ne savassi nia da rispondo son cal. Ma iei chaldi fiducia de cal, che i giauni me sa che ti sa bel la ding, i dant minoron che la ding je zekte pure, die Jean kann hier für Pitel paar paar Wahl oder Chaza ihr dit los unter deiner atlo Johnny Meplo sang la ding i con i genitori i con mi Fredes e ponas cum charus ne la ding i form rusna la ding ma cola surans cals rator la ding fo sa massa schletti e mo li dan quei Johnny tu das cola surans me perdi ma me sa ke l'vang dit ke la ding ihr na rikimant angeplautra rusnedes lien nia un pais de plu, ma lien a ricazza de plu.
1: Un ultimo pensiermo, dut ca giampani per la cultura ladina a livello de volontariat, ma doviamo slivestr cec che motivea al fe, un sentiment sterk, una passion, una volontà.
0: Pu, esche dit, a mi miel stat dat belaute cuna, e io le sambam forfat cum plagei, a una storia un po' da ricca, io ho cominciato con 15 anni a scrivere per la Zeita Nos Ladins, in tutta fuori tre Gruber, mia maestra a Bolzang, la scuola a Bolzang, ella mi aiutò e mi comodò ora, e scrivo per la Plata Nos Ladins, in tutta da toi paia, perché non vuoi dire fornire tanto volontariato da toi pagliacci in liris per un'irisa che scrivo e poi c'è l'oi s'avanzanza da scrivere.
1: Per un po', tutta questa storia è stata a livello di volontariati, tutta la vita per la cultura ladina, è stata sempre bella.
0: Sì, è stata sempre bella, io faccio con grande grazia, che è un mio hobby e anche sono in pensione di modo più.
2: Wolfgang Moroder de Urtijai e Jean-Mathieu Lartschneider de Selva favano os gestos da transmissão dan quei, ei a castan, l'omilivincias, já ta la bedaia de merit de land Tirol, la unoranza quandata ora unian ai 15 de agost de na cerimonia oficiela de la Hofburg de Dischbruck, a cidadins del nord e del sud Tirol xa davania merits particulares di champs desferanch la vita sociela. Compliments a tram doi i de grad el temps que nos eis concedu i nos temps a disposición per cas program va enga a pits el nos resta que vos saludé i vede l'appuntament con i pròximi programs la dins la RAI, Moncuei, la televisión con Trail, la Cimnu Chalot i de la Diesch i po domán encet la ràdio a pia via da mesa la doi domsdi. Ma cocfor ve le cordons en che dut il palinsest radio e television, dut calchi agit in onda sun Rai Ladinia, pudeis cale dot uni moment canca u la svo de nostra mediateca. I casi veramente dut per quei, bel salut e a nasaudiva dis Leo Senonach. Buonasera.

Si intitolava Oh Great Spirit, Celebrating Jerry Mulligan, il concerto che abbiamo appena ascoltato e che si è tenuto al Teatro Grande di Brescia il 18 marzo del 2026, un concerto nel quale appunto le musiche di Jerry Mulligan hanno avuto un ruolo principale, un ruolo fondamentale. È un concerto tenuto alla Big Band dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia, diretta da Corrado Guarino, con ospiti, con molti ospiti, tra cui Javier Girotto e Mario Marzi. Le voci dei cantanti erano quelle di Chiara Bertelli e di Boris Savoldelli, e naturalmente quindi abbiamo ascoltato in varie combinazioni un ottetto, un'orchestra studio, una big band più l'orchestra, big band più l'orchestra studio, quindi con violini primi, violini secondi, gli archi, insomma, in maniera importante. Era chiaramente un concerto in questo senso molto articolato, quasi modulare potremmo dire, nel quale venivano venivano ripresi alcuni brani resi famosi, resi immortali da Jerry Mulligan. Naturalmente stiamo parlando di jazz, e alcuni messaggi così arrivati al 335 5634296, li leggo al volo. Siete sempre questo è un po' autoreferenziale, siete talmente bravi che sembra impossibile, bellissimo concerto Cinzia, che goduria, dice Luca dalla provincia di Como. Invece c'è un altro messaggio che dice: mi sto addormentando, penso che anche Mulligan avrebbe da ridire. E poi un messaggio di Maria Grazia che dice: che splendida versione in Night and Day che abbiamo ascoltato proprio all'inizio del concerto. C'è anche un altro messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, Mel, la firma. Io ho avuto la fortuna di sentirlo dal vivo al Teatro Coccia di Novara diversi anni fa. Parla di Jerry Mulligan, evidentemente che sì, probabilmente erano quegli anni in cui collaborava anche con Mario Rusca, pianista, compositore, direttore d'orchestra, che appunto al Coccia di Novara si era esibito varie volte. Insomma, va bene, era giusto questo ricordo di un musicista importante che ha occupato uno spazio giustamente importante nella nostra programmazione di stasera. Questo era il nostro primo cartellone. Lo ringraziamo naturalmente Valerio Corzani per aver operato questa scelta musicale stasera.

0: Adesso parliamo di una mostra invece, Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera, a cura di Laura Bonelli e Marilena Caciornia. Si tiene al Palazzo delle Papesse di Siena e sarà visitabile questa mostra fino al 1° novembre. Appunto, il Palazzo delle Papesse è la storica residenza rinascimentale appartenuta a Caterina Piccolomini ed è una mostra in cui, come in un racconto, riprendono vita gli arredi e gli oggetti della quotidianità aristocratica, appunto di quel periodo che è al centro del progetto. Noi parliamo di questa mostra stasera con Marilena Caciornia, appunto una delle due curatrici, storica dell'arte e docente di iconografia e tradizione classica all'Università di Siena. Buonasera Marilena Caciornia.
1: Buonasera
0: a lei, grazie. Abbiamo detto che è una mostra, ma sostanzialmente si sviluppa come un racconto, perché poi alla fine quella che viene fuori è uno spaccato di vita dell'epoca.
1: Sì, assolutamente. Sono esposte più di 80 opere, in particolare arredi domestici. Sono dei dipinti eseguiti da artisti senesi che servivano a decorare le dimore rinascimentali. Quindi è possibile vedere cassoni nuziali, spalliere, oppure le cosiddette sbacchere che servivano a decorare i soffitti. Diciamo, sono oggetti che oggi nei musei non li percepiamo più come mobili perché li vediamo appesi alle pareti e ci sembrano dei dipinti, fronti di cassone oppure dei dipinti che erano utilizzati come spalliere. E l'idea di dimostrare appunto che non sono dei dipinti veri e propri, ma erano degli arredi domestici, decoravano le nobili dimore, naturalmente degli aristocratici.
0: A monte di questa mostra, di questo progetto espositivo, c'è un lavoro di restauro importante.
1: Sì, molti di questi oggetti sono stati restaurati, provengono da diversi musei italiani e stranieri. Un nucleo importante appartiene anche alla collezione Chigi Saracini, proprietà della Banca Monte dei Paschi di Siena. Molte opere si trovano nei depositi, mentre altre hanno appunto delle provenienze importanti, come ad esempio delle tavolette di metà 400 che sono di proprietà del Louvre, il Louvre en Avignon, in quanto si possono ammirare al Musée du Petit Palais di Avignone. Dunque, anche provenienze come fiorentine, come il Bargello e tre pezzi importanti anche dal Museo Stibert di Firenze. Fra questi oggetti dello Stibert si segnalano in particolare dei bellissimi cassoni nuziali di Francesco Di Giorgio Martini, un artista che possedeva una fiorente bottega proprio di arredo domestico. Lavoravano all'interno di una stessa bottega più artisti che si occupavano di questi mobili, di questi oggetti preziosi. E un altro elemento interessante è l'iconografia, appunto, i soggetti che sono rappresentati sono spesso delle eroine del mondo antico, delle donne famose del mondo antico che dovevano essere di esempio per i committenti, per la giovane sposa, quindi sono dei modelli di fedeltà coniugale, di castità e dunque si susseguono eroine del mondo antico come Artemisia che aveva ingerito le ceneri del marito morto per rendere se stessa una tomba vivente ed
0: Oddio.
1: essere fedele per sempre alla memoria del marito, oppure altre come Ipsicratea che aveva seguito il marito Mitridate in battaglia e per questo si era mascolinizzata, si era tagliata i capelli con delle cesoie, altrimenti non avrebbe potuto seguire il marito, e poi anche tante Lucrezie. Lucrezia era era l'eroina più amata del Rinascimento, colei che dopo aver subito uno stupro chiama il marito e il padre accompagnati da due fedeli amici e si suicida davanti a loro perché appunto non può accettare, ecco, questo aver perso la castità nei confronti del proprio marito.
0: Credo di
1: E
0: capire che per la natura stessa degli oggetti al centro del progetto, dell'iniziativa, il tutto è concepito più che come una esposizione semplice, come una ricostruzione di ambienti.
1: sì, ci sono delle. Naturalmente non è una ricostruzione falsificata, non si potrebbe, diciamo così, ricostruire falsificando. Quindi ci sono delle suggestioni di che cos'era una testata di letto, magari ricostruendo in maniera astratta un letto, e si può capire che la testata, nella testata di letto dove si trovava, dove era posizionata, che cosa rappresentava, in questo caso sempre una Venere che trionfa sull'elmo di Marte, no? Quindi l'amore che trionfa sulla guerra, oppure l'idea di un lettuccio. Abbiamo ricostruito dei lettucci che erano, oggi si direbbe, una sorta di moderno divano con una spalliera dipinta con eroine del mondo antico, e in questi lettucci ci si sedeva, ma ci si riposava come ci dicono le testimonianze dell'epoca, ci si riposava anche nel pisolino quotidiano, no? E quindi era un luogo, non un vero e proprio letto, ma un lettuccio, un luogo di piacevoli riposi con alle spalle queste testimoni e eroine del mondo classico.
0: Marina Cajorna, ci si riesce a fare anche un'idea di quelli che potevano essere i rapporti, immagino, tra committenti, tra ricchi committenti e artigiani dell'epoca o artisti dell'epoca, non solo artigiani, naturalmente.
1: Sì, allora ci sono queste due figure importanti, cioè il committente, la committenza, aristocratici, specialmente in occasione anche di matrimoni. In effetti un'altra parte importante della mostra è dedicata anche allo studio dell'araldica, no? Perché in questi oggetti spesso erano gli stemmi delle due famiglie, quindi ci si fa un'idea su quelli che sono stati dei matrimoni e ciò che veniva commissionato in occasione di quei matrimoni. Dall'altra parte c'è l'artista, c'è la bottega, però poi ci sono anche figure forse dimenticate a cui oggi non pensiamo più, che hanno restituito questa storia delle idee, perché spesso l'artista non era un uomo colto, invece questi oggetti presentano soggetti coltissimi, addirittura dei versi in latino, e dunque c'era, come dire, la consulenza anche di intellettuali, di umanisti di quel momento che potevano suggerire soggetti di tale levatura, ecco, no? Quindi soggetti raffinatissimi, storie d'amore non solo di Elena e Paride, ma anche della donna amata prima da Paride, che era Inone, ad esempio, no? Una figura poco nota, perché proprio studiando questi soggetti di questi mobili dipinti si può vedere quanto fosse ricercata, raffinata poi la selezione di tematiche,
0: Certo.
1: spesso appunto rivolte alla sposa, ma anche agli stessi proprietari. Ad esempio c'è un bellissimo studiolo con Scipione l'Africano, il momento del processo e dell'esilio, che probabilmente riflette, ad esempio c'è un bellissimo studiolo con Scipione l'Africano, il momento del processo e dell'esilio, che probabilmente riflette

0: Papesse di Siena ha ospitato in altre occasioni esposizioni di arte anche moderna, creando un effetto un po' straniante. In questo caso, invece, credo poi ci sia una perfetta armonia tra quello che è la cornice e il quadro, diciamo così, in qualche maniera.
1: Eh sì, qui c'è una perfetta armonia perché è un palazzo rinascimentale, Palazzo delle Papesse, commissionato da una donna, Caterina Piccolomini, sorella del
0: Il Papa.
1: Papa, e considerata anche del Papa Enea Silvio Piccolomini Pio II, è considerata una delle prime grandi committenti femminili perché esiste tutta una documentazione in cui lei parla con le maestranze. Parla con i governanti mentre sta preparando questa sua fantastica dimora del Rinascimento, naturalmente con l'aiuto finanziario del fratello che in quel momento è diventato papa. E addirittura la mostra si apre con un dipinto che potrebbe anche venire da quello stesso palazzo di committenza Piccolomini. I Piccolomini sono stati naturalmente dei raffinatissimi committenti, questo sia Pio II, il papa umanista di Pienza, ma anche suo nipote che poi prese il nome di Pio III, Francesco Tedeschini Piccolomini, papa Pio III.
0: Bene, io la ringrazio molto Marilena Cacciorna, noi la ringraziamo per essere stata con noi questa sera. Ricordo che la mostra Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera, è in svolgimento al Palazzo delle Papesse, sarà visitabile fino al 1° novembre. La mostra è curata da Marilena Cacciorna e da Laura Bonelli e siamo contenti di averne potuto parlare con una delle curatrici che ringrazio ancora per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e grazie al pubblico e venite appunto a visitare la mostra delle papesse Abitare il Rinascimento.
0: Grazie, arrivederci.

E questo era il finale della terza suite Antiche danze arie per liuto di Ottorino Respighi, scritta nel 1931, ultima di una serie che testimonia evidentemente il gusto di Respighi per i brani antichi, per le forme consolidate, magari anche però poi dimenticate del passato. Ed era l'esecuzione, abbiamo ascoltato, anche un po' magniloquente se vogliamo, era dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E adesso ultimo spazio di puntata con il secondo cartellone, anzi il Festival dei Festival, come dicevamo poco fa, a cura di Giorgio Marino. Stavolta non parliamo di jazz, ma di repertorio evidentemente classico. Il concerto è stato registrato il 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna, nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna, e con l'orchestra, naturalmente, del teatro stesso, diretta in questo caso da Michele Mariotti, e con la presenza solistica al pianoforte di Federico Colli. Per quanto riguarda il rapporto di Mariotti con Bologna, col Teatro Comunale di Bologna, sappiamo che è un rapporto antico e anche felice, perché dal 2008 è stato direttore principale dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e poi direttore principale e poi direttore musicale per 10 anni, praticamente dal 2008 fino al 2018, avendo anche numerosi riconoscimenti, parlo anche di premi Abbiati naturalmente in questo periodo. Poi direttore musicale del Teatro di Roma, dell'Opera di Roma, scusate, dal 2022, e in questi giorni ufficialmente diventa direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, perché il contratto parte da ottobre appunto 2026. Ma insomma, di Mariotti lo conosciamo bene, tra l'altro Mariotti è intervenuto tante volte, persona deliziosa davvero anche nei rapporti umani, e tra i tanti teatri che ha frequentato: la Scala, l'Opera di Parigi, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House di Londra, la Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper di Berlino, e naturalmente orchestre importanti come Gewandhaus, Orchestra Nazionale de France, Santa Cecilia, chiaramente Royal Philharmonic e tante altre. Insomma, quindi parliamo di, ma lo sappiamo bene, insomma, era giusto per riassumere un po' i dati che riguardano Michele Mariotti. Stiamo parlando di un direttore di primissima fascia, e Federico Colli è pianista di generazione, tutto sommato possiamo dire ancora giovane, perché è nato a Brescia nel 1988, Colli, quindi ha 38 anni, e si è formato al Conservatorio di Milano, all'Accademia di Imola, al Mozarteum di Salisburgo, e poi insomma ha suonato al fianco di orchestre come quella del Mariinsky, Filarmonia, Royal Philharmonic, molte orchestre inglesi, tante, e poi Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Sinfonica Nazionale della RAI, Nazionale de France, eccetera, eccetera, con direttori come Gergiev, Ashkenazi, Temnikanov, Valchua, eccetera. Quindi, insomma, è un concerto importante, diciamo, è anche un concerto significativo per il fatto di riportare Mariotti al Comunale di Bologna, in questo caso al Teatro Manzoni di Bologna, per la stagione del Teatro Comunale stesso. Il programma di questo concerto: nella prima parte il concerto per pianoforte e orchestra della minore, opera 54 di Robert Schumann. Nella seconda parte, ma poi ascolteremo anche il bis che concede Mariotti, nella seconda parte invece tutto Wagner, e con brani estratti da Lohengrin, il Lohengrin con l'Ouverture, e poi l'incantesimo di Venerdì Santo dal Parsifal, e Preludio e Morte di Isotta per chiudere questo concerto. Si parte dunque con Schumann, si parte con il concerto in La minore opera 54 per pianoforte orchestra, che Schumann scrisse tra il 1841 e il 1845. In realtà nel 1841 Schumann aveva abbozzato, anzi non abbozzato, aveva scritto una fantasia in La minore per pianoforte e orchestra, e l'aveva scritta anche in un tempo molto stretto, molto veloce. Era anche un periodo felice quello per Schumann. Quei primi anni del decennio 40 sono anni tutto sommato sereni per Schumann e per Clara. Però poi quella fantasia in La minore l'avrebbe ampliata e trasformata in un concerto standard, se vogliamo, almeno nella forma, cioè tre movimenti, e l'avrebbe concluso
intorno al 1845, fu eseguito per la prima volta nel 1846, nel primo giorno del 1846, il primo gennaio, fu eseguito a Lipsia e al pianoforte c'era Clara Wieck Schumann, naturalmente, cioè la moglie del compositore. Schumann stava cercando qualcosa che superasse le forme tradizionali, però in una sua lettera lui scrive: sto scrivendo qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata. Quindi si stava ponendo il problema, da un lato, di doversi confrontare con grandi esempi del passato, dall'altro di non doversi però uniformare a questi grandi esempi del passato e dovere in qualche maniera travalicarli, o comunque scrivere qualcosa di molto personale che andasse oltre, come dicevamo, le forme canonicamente e rigidamente definite. Ne viene fuori questo concerto, che diventerà poi uno dei concerti pianistici più importanti di tutto l'Ottocento romantico. Noi ascoltiamo adesso il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Schumann, lo dicevamo, in tre movimenti. Il primo, allegro affettuoso, andante espressivo, allegro. Il secondo, intermezzo, andantino grazioso. Il terzo, allegro vivace. Dura poco più di 30 minuti. Noi lo ascoltiamo nella interpretazione dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Michele Mariotti. Il pianista è Federico Colli.

Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Robert Schumann, anno di composizione 1845, in tre movimenti: allegro affettuoso, andante espressivo allegro, intermezzo andantino grazioso e allegro vivace. Solista al pianoforte Federico Colli, orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Michele Mariotti, registrazione del 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna. E adesso ascoltiamo anche il bis che Federico Colli ha regalato al pubblico del Teatro Manzoni di Bologna. È un bis molto popolare, ve lo diciamo subito: è il Lascia che io pianga dal Rinaldo di Handel, nella trascrizione per pianoforte dello stesso Colli. Lascia che io pianga è una melodia, diciamo così, la melodia dell'aria Lascia che io pianga è stata usata spesso da Handel all'inizio nell'Almira, poi dopo l'aveva usato nel Trionfo del Tempio di Disinganno con altro testo, Lascia la spina, cogli la rosa, e poi invece scusate, nel 1711 Rinaldo, e qui diventa Lascia che io pianga, ma noi lo sentiamo nella trascrizione per pianoforte solo di Federico Colli.

Georg Friedrich Händel dal Rinaldo Lascia che io pianga, la trascrizione per pianoforte di Federico Colli, eseguita dallo stesso Federico Colli, e questo il bis scelto dal pianista in occasione del concerto tenuto al Teatro Comunale di Bologna, anzi tenuto al Teatro Manzoni di Bologna per il Teatro Comunale, lo scorso 4 aprile. Nella prima parte appunto di questo concerto l'abbiamo appena ascoltato, è stato eseguito invece il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Robert Schumann. E adesso la seconda parte di concerto, non c'è più il solista, c'è l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Michele Mariotti e c'è tutto Wagner, perché questa parte appunto di questa seconda parte di serata prevede la Ouverture dal Lohengrin, poi l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal e per finire il Preludio e Morte di Sotta. Innanzitutto va detto che la prima scelta, quella della Ouverture del Lohengrin, è particolarmente adatta, direi forse, al contesto nel quale è stato ripreso questo concerto. Innanzitutto perché Bologna e Lohengrin, Bologna e Wagner, ma e Lohengrin in particolare, hanno una storia, perché la prima opera wagneriana proposta in Italia nel 1871 è stata proprio il Lohengrin, ed è stata proposta proprio a Bologna. Dunque c'è un ricorso storico in questo senso. E poi c'è quello personale, che tocca invece la carriera di Michele Mariotti, che non aveva mai diretto Wagner fino allo scorso 27 novembre, cioè fino al 27 novembre 2025, in cui invece ha scelto Wagner e ha scelto Lohengrin per inaugurare la stagione dell'Opera di Roma, di cui è direttore musicale. E dunque ha diretto il suo primo Wagner in quell'occasione ed è partito da questa opera in particolare, che è la sesta del catalogo wagneriano, un'opera che debutta a Weimar nel 1850 e non se ne occupa Wagner della messa in scena, dell'esecuzione, perché Wagner in quel periodo è in esilio a Zurigo dopo i moti di Dresda del 1849, non può tornare diciamo sui luoghi del delitto, cioè in Germania, e quindi rimane lì e se ne occupa Liszt di questa prima uscita del Lohengrin, che debutta appunto nel 1850. Lohengrin, il cavaliere del cigno, il figlio di Parsifal, rappresenterà un motivo ricorrente di interesse non soltanto musicale, ma in senso più ampio culturale per Wagner, che sarà continuamente soggiogato, affascinato da questa figura nel corso di tutta quanta la sua carriera, di tutta quanta la sua vita. Dopo il Lohengrin e la Ouverture ascolteremo l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal. Il Parsifal invece è l'ultima, come sapete, l'ultima opera di Wagner, che viene rappresentata a Bayreuth nel 1882. Wagner morirà poi nel febbraio del 1883, cioè sette mesi dopo. E l'incantesimo del Venerdì Santo rappresenta un momento particolarmente significativo all'interno dell'opera, nel terzo atto, forse il momento culminante dal punto di vista del significato, non soltanto in senso musicale stretto, ma proprio dal punto di vista del significato dell'opera, perché è quello in cui Parsifal, cioè il protagonista, l'eroe, viene benedetto, viene acclamato re dei cavalieri del Graal, successore di Amfortas, e dunque c'è questo tema di Parsifal solenne introdotto nella fanfara, e poi altri temi che hanno un ruolo importante in quest'opera, come quello del Graal, naturalmente, ed è chiaramente il momento, lo dicevamo, più importante, più forte, più significativo dal punto di vista del senso dell'opera stessa, all'interno di questo Parsifal. E poi si finisce con Preludio e Morte di Isotta, che in realtà preesiste al Tristano e Isotta, possiamo dire in qualche maniera, perché
fu Wagner stesso che volle ideare l'accostamento in un pezzo solo, in un pezzo unico, dei brani strumentali che di fatto stanno all'inizio e alla fine del Tristano e Isotta, cioè il preludio all'inizio e la morte di Isotta alla fine. E questa, dicevo, preesiste perché se il Tristano e Isotta venne composto nella seconda metà degli anni 50 dell'Ottocento, tra il 57 e il 59, la prima esecuzione del preludio e morte di Isotta in questi termini si ebbe a Praga sotto la direzione di von Bulow nel 1859 e poi nel 1860 diretta dallo stesso Wagner, ma l'opera completa andò in scena soltanto nel 1865, sempre per la direzione di von Bulow, e dunque soltanto 5 anni dopo questa sorta di assaggio, questa sorta di promo affascinante che ne aveva fatto Wagner stesso, che poi sarebbe diventato un cavallo di battaglia di molti direttori e di molte orchestre per il fascino, per la forza, per la densità, diciamo, di questa musica. E allora prepariamoci ad ascoltare questa seconda parte di concerto. L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Michele Mariotti. Il concerto è stato registrato lo scorso mese di aprile. Ascolteremo in successione la Ouverture da Lohengrin e poi l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal, e chiuderemo con Preludio e morte di Isotta. Buon ascolto.

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Michele Mariotti. E questo concerto è stato registrato il 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna. Abbiamo ascoltato in questa seconda parte di concerto, in rapida sequenza, il preludio dal Lohengrin, più giusto preludio di ouverture, ha ragione il nostro ascoltatore Renato, l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal e poi preludio e morte di Isotta, appunto dal Tristano Isotta. Era Michele Mariotti a dirigere. Qualche messaggio lo leggo così al volo. Dice: vabbè, c'è ancora chi parla e lascia che io pianga, meravigliosa malinconia. Sempre a proposito di quello, si dice che era una trascrizione ardita quella dei Colli, ma fatta bene. Poi Gennaro scrive: mi sembra di aver ascoltato esecuzioni di Wagner migliori, i piani sono assenti. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, ma noi ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Radio 3 Suite del 31 agosto. Voglio ricordare che domani ci saranno ancora due spazi musicali, due cartelloni. Alle 20.30 un concerto registrato al Teatro La Fenice di Venezia, direttore Costantino Scaridis, con musiche di Giraud, Kukos e Berlioz. E poi alle 23, secondo spazio per il Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia, l'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino, con pagine di compositori contemporanei. E invece, per quanto riguarda oggi, non resta che ricordare che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, un programma a cura di Monica D'Onofrio. E questa sera alla console si sono alternati Domenico Ganci e Daniele Verde, in regia Giorgio Spolverini. E noi siamo arrivati veramente a un passo dalla mezzanotte, dunque buonanotte da Stefano Valanzuolo e a domani.

Gli applausi, a dire il vero, non tantissimi del pubblico presente al Earl of Old Town di Chicago in una domenica di ottobre del 1967. Possiamo anche immaginare una sala, una piccola sala gremita, con gli avventori più appassionati seduti nelle prime file che cercano di dimenticare il chiacchiericcio costante degli altri durante il concerto di un talento sopraffino, così come fu presentato Terry Callier dal palco del locale. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili, con un ringraziamento a Mauro Tonini che è con noi per la parte tecnica. La puntata di questa notte di Battiti è piena di storie, come spesso succede quando si ha per le mani qualcosa che appartiene al passato, e appartengono al passato tutti i dischi che ascolteremo in questa puntata, così come appartiene al passato la registrazione di Terry Callier che abbiamo appena ascoltato. Si tratta di un inedito che esce in occasione del Record Store Day il prossimo 18 aprile con il titolo At the Earl of Old Town. E a proposito di storie, scorrendo le note di copertina di questa edizione molto curata, scopriamo che Terry Callier, Curtis Mayfield, Jerry Butler, Major Lance e Ramsey Lewis erano tutti amici d'infanzia, cresciuti insieme nelle case popolari di Cabrini Green, che è un quartiere di Chicago nero, ma adiacente a quello bianco e bohemian di Old Town, dove è stato registrato proprio questo disco, cioè dove si trovava il locale The Earl of Old Town, dove è stato registrato questo disco. Terry Callier, che a 22 anni in quella serata di ottobre scelse di aprire il concerto con Work Song, celebre brano di Nat Adderley con le parole di Oscar Brown Jr. E ora, in questa notte, proseguiamo con un altro viaggio nel tempo e con un live di Roy Hargrove.

La storia di Roy Hargrove è ai noi una storia davvero triste. Splendido musicista, morto a soli 49 anni, una carriera durata 30 anni che evidentemente sarebbe dovuta durare ben di più. È quindi tanto più prezioso questo disco registrato dal vivo a Berna con un quintetto coesissimo, con Roy Hargrove trombe e flicorno, Sherman Irby sax alto, Larry Willis pianoforte, Gerald Cannon basso e Willie Jones terzo alla batteria. Si tratta di un gruppo che suonava davvero tanto in quegli anni, siamo intorno agli anni 2000, facevamo 6 concerti a settimana, ha dichiarato il sassofonista Sherman Irby, il quale, cercando le parole per descrivere la speciale libertà e disinvoltura di ognuno all'interno del gruppo, ha detto: eravamo come una famiglia. Il disco, questo inedito, contiene brani lunghi che danno ampio spazio all'espressione individuale di ciascun musicista, come accade spesso nelle situazioni jazz dal vivo. Questo che abbiamo ascoltato era Circus, brano di chiusura del disco intitolato Burn, che esce per Time Traveler Recordings in edizione limitata per il Record Store Day, e sempre per Time Traveler Recordings, e sempre in occasione del Record Store Day, esce la ristampa del primo disco come leader del contrabbassista Buster Williams.

0: Abbiamo già fatto riferimento al Record Store Day che quest'anno cade il prossimo 18 aprile. Si tratta di un'iniziativa fondamentalmente commerciale per cercare di ravvivare un po' il mercato discografico, ma è anche l'occasione per affacciarsi su tante uscite, molte pubblicate per l'occasione, magari in edizioni particolari, spesso in LP o in formato deluxe, e che successivamente spesso, ma non sempre, trovano altre edizioni più economiche, magari in CD o in digitale. In questo caso abbiamo ascoltato Pinnacle e si tratta della prima ristampa in vinile del disco d'esordio come leader del bassista Buster Williams, che all'epoca della pubblicazione nel 1975 aveva 33 anni e un bel po' di strada già percorsa. Negli anni 60 Buster Williams aveva lavorato stabilmente al fianco di Nancy Wilson, ma anche con i Jazz Crusaders, con Harold Land, e aveva sostituito Ron Carter nel quintetto di Miles Davis per diversi mesi, e questa fu una tappa fondamentale perché ebbe l'occasione di conoscere bene Herbie Hancock, il quale a sua volta lo volle con sé per il suo gruppo Muandishi. Pinnacle arriva subito dopo lo scioglimento di Muandishi, ma ne conserva le tracce in termini musicali, come avete ascoltato in questo brano intitolato Noble Eagle. E a questo punto della notte di battiti veniamo a un pezzo forte tra i dischi che stiamo presentando questa notte, in cui presentiamo un bouquet di inediti o ristampe jazz del passato che usciranno in occasione del Record Store Day il prossimo 18 aprile, e si tratta della versione integrale del concerto della Cecil Taylor Unit che diedero alla al Pleyel, quindi a Parigi, nel 1969.
1: La tecnica è peut-être. Enfin, voici la seconda partie de ce concert qui vous permettra d'entendre les triomphateurs du festival de cet été à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MAC. Cecil Taylor au piano, avec Andrew Cyril à la batterie, et deux saxophonistes, non pas ténors, mais ils ont de multiples instruments, James Lyons et Sam Ravens.

Non esiste un punto adatto per sfumare la musica di Cecil Taylor, è sempre così, questo flusso continuo e travolgente con tempi davvero lunghi. Considerate che il solo di pianoforte che stiamo ancora ascoltando in sottofondo dura quasi 20 minuti. Cecil Taylor pianoforte, Sam Rivers sassofoni, tenore soprano e flauto, Jimmy Lyons sax alto, Andrew Cyril alla batteria. Il titolo del disco è Fragments, The Complete 1969 Salpe Yale Concerts, e contiene musica inedita, esce in triplo LP o CD e vede una formazione che durò un anno appena, in cui Sam Rivers si unì al già rodato trio di Taylor, Lyons e Cyril. Il quartetto fu invitato alla fondazione MECT, dove rimasero a lungo, e poi curiosamente furono invitati dall'impresario George Wein a prendere parte al Newport Jazz Festival in Europe, un tour europeo condiviso con l'orchestra di Duke Ellington e il gruppo dell'epoca di Miles Davis, in un itinerario di concerti che comprendeva date a Milano, Roma, Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Berlino e Rotterdam. Erano previsti due concerti alla Salle Pleyel di Parigi, uno pomeridiano e uno serale. Questi due concerti sono presenti per la prima volta nella loro interezza in questo disco.

Chissà, forse Cecil Taylor avrebbe apprezzato questo passaggio dalla sua musica al blues di Freddie King. Cecil Taylor, che nonostante il suo pianismo dirompente era molto legato alla tradizione della musica afroamericana, in particolare era legato alle cantanti, ma anche al blues, che Taylor considerava la sua ispirazione primaria, perché il blues, diceva, non è una forma ma uno stile di vita. Abbiamo ascoltato Freddie King, detto anche Texas Cannonball, la palla di cannone del Texas, vuoi per la sua stazza imponente, ma anche per il suo tocco sulla chitarra, così potente, tagliente e a tratti aggressivo, e anche per lo stile di vita che lo ha consumato prestissimo, morto a soli 42 anni, appena un anno dopo la registrazione di questo concerto che abbiamo ascoltato questa notte a Battiti qui su Radio 3, concerto inedito registrato il 10 ottobre del 1975 al Festival Nancy Jazz Pulsation in Francia, davanti a un pubblico di più di 50.000 persone. E dopo questo Whole Lot of Lovin', un uptempo di B.B. King, rimaniamo su questo disco per un blues, questa volta dall'andamento lento, con il classico di Jimmy Rogers, That's All Right.

battiti@rai.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, battiti radio 3, la nostra pagina Facebook dove trovate i lanci e le scalette relativi alle puntate quotidiane, e infine se volete ascoltarci in streaming lo potete fare utilizzando la piattaforma app web Rai Play Sound. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Freddie King in That's Alright, brano tratto da Feeling Alright Complete 1975 Nancy Jazz Pulsation Concerts, un disco pubblicato da Elemental Music. Elemental Music è un'etichetta dedicata alla ricerca di gemme inedite o poco conosciute, etichetta nata dalla collaborazione tra il produttore spagnolo Jordi Soleil e l'americano Zeb Feldman. Quest'ultimo è un produttore di cui abbiamo parlato diverse volte qui a Battiti, sia per la sua caparbia ricerca di materiale inedito sia per la qualità delle sue produzioni e edizioni. Feldman, che è centrale in questa puntata di oggi, avendo curato e o prodotto tutti i dischi che stiamo ascoltando per le etichette Elemental, appunto, Time Traveler e Resonance. È per quest'ultima che escono una serie di dischi registrati al Jazz Showcase di Chicago, tra questi c'è un live di Joe Henderson.

0: Thank you. Thank you very much for Danny Spencer, our drummer, Danny Spencer. And our bassist is Steve Rodby. Our pianist is Joanne Brackeen. Thank you.
1: E al sax tenore Joe Henderson. Il brano era Isotope, tratto da Consonants Live at the Jazz Showcase. La registrazione risale al febbraio del 1978, effettuata al Jazz Showcase di Chicago, il jazz club più antico della città, come si legge nelle note di copertina di questo disco pubblicato da Resonance Records. Il locale fu fondato da Joe Siegel nel 1947 e tuttora attivo grazie al figlio Wayne. Inizialmente si trattava di un cartellone itinerante ospitato in luoghi diversi della città e solo successivamente trovò una sua sede fissa. In ogni caso fu una realtà importante che ha ospitato nel tempo i concerti di una quantità di musicisti, dai più noti agli emergenti, concerti di cui è rimasta traccia registrata in un archivio sterminato di nastri, il cui numero ancora imprecisato si dovrebbe aggirare tra le 8 e le 10.000 unità. Tra questi ne sono stati selezionati 4 da Zeff Feldman per la pubblicazione in occasione del Record Store Day, tra cui quello di Joe Henderson che abbiamo appena ascoltato, e una data in trio del pianista Ahmad Jamal.

0: Ahmad Jamal, un pianista giustamente amato dal pubblico e anche molto amato dai musicisti, pianisti e non solo. Miles Davis, per esempio, ha dichiarato più volte la sua ammirazione per Jamal, così come due pianisti tanto diversi come Matthew Shipp e Fred Hirsch. E è stato amato forse anche per la sua capacità di interpretare i brani di altri compositori al di là di ogni immaginazione, come lui stesso ha dichiarato, e per il tocco riconoscibile che abbiamo ascoltato in questa versione di Dolphin Dance di Herbie Hancock, tratta da At the Jazz Showcase Live in Chicago. Questo è uno dei quattro dischi registrati al Jazz Showcase di Chicago che saranno pubblicati per il Record Store Day il 18 aprile, e quelli che non ascolteremo questa notte sono un trio di Mal Waldron e l'altro un quartetto di Yusef Lateef. Ritorniamo ora invece alle uscite Elemental previste per il Record Store Day. Sono quattro dischi importanti, quelli della Cecil Taylor Unit e di Freddie King li abbiamo già ascoltati. Scartiamo a malincuore un trio di Bill Evans registrato nel 1965 alla BBC e invece ascoltiamo un altro trio pianistico, quello di Michel Petrucciani.
1: It's nice to be here again, one more time, and well, I'm very, very, very, very, very happy to be able to play with those fantastic musicians, and I don't think they really need to be introduced, but I will do it anyway. On the bass, Dave Holland.

0: Altro tocco, altro pianismo, quello di Michel Petrucciani, un'incredibile agilità, il gusto per la velocità e per il blues e per una certa visceralità evidenti anche in questa composizione che abbiamo ascoltato di Charles Lloyd intitolata Sweet Georgia Bright. Lo abbiamo ascoltato Michel Petrucciani insieme a una sezione ritmica fantastica con Dave Holland al basso e Elliot Zygmunt alla batteria in questa registrazione effettuata nel 1987 e ora contenuta in un disco intitolato Kuumbwa. E a questo punto, in chiusura di puntata, ritorniamo all'atmosfera intima e anche un po' rumorosa del Earl of Old Town di Chicago, locale storico per la scena folk della Windy City. Torniamo al folk jazz di Terry Callier, così come Joe Siegel aveva definito la musica del chitarrista e cantante. Joe Siegel, che fu anche responsabile della registrazione di questo concerto in una delle sue peregrinazioni per la città di Chicago in cerca di buona musica, e quella di Terry Callier senz'altro lo era, e noi lo ascoltiamo in una versione di Willie Jean. E ringraziamo Mauro Tonini per la parte tecnica, un saluto da parte di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Buonanotte.
1: This song may sound like a blues, but it's not really. It's just written in the key of A minor, and so it might sound that way. It's not really. It's just written in the key of A minor, and so it might sound that way.

Non passarono due giorni che un mattino Mariella mi cercò al telefono. Non avevo più veduto nessuno e passavo tutto il tempo in via Po. La voce della ragazza rideva, insisteva, sospirava con volubilità. Voleva che vedessi i suoi amici, che lo facessi per lei, li aiutassi. Potevo trovarmi da lei quel pomeriggio a prendere una tazza di tè? O meglio, volevamo passare un momento nello studio di Loris? Così li incoraggeremo, mi disse, sapesse come sono bravi. Passò a prendermi in via Po, vestita di un allegro pellicciotto alla cosacca. La casa era oltre Po. Seguimmo i portici intorno alla piazza e Mariella, scansandosi, non gettò una sola occhiata ai baracconi. Io pensavo come pochi giorni mi avevano ormai staccata da Roma, come a Torino trovavo già gli impegni e le compagnie di chi c'è sempre vissuto. Anche Maurizio, da quel mattino dell'arrivo, non mi aveva più mandato Narcisi. Chiacchierando, Mariella mi diceva molte cose della vita di Torino e dei negozi. Per averli sempre visti dalla parte del cliente, li conosceva bene. Giudicare un negozio dalla vetrina è difficile per chi non fa le vetrine. Mariella invece li capiva. Mi raccontava della nonna che ancora adesso era il terrore delle sarte. Arrivammo in cima a una scala sporca e mi dispiacque. Avrei voluto continuare a discorrere. Mariella suonò. Tutti gli studi dei pittori sono uguali. Ci regna il disordine di certi negozi, ma fatto apposta e studiato. Non si capisce quando è che lavorino, sembrano sempre disgustati della luce. Ci trovammo Loris sul letto sfatto, senza farfalla stavolta, e la ragazza dai capelli a frangetta ci aperse. Era vestita di un soprabito spelato e guardò male Mariella. Fumava, anche Loris fumava una pipa, e tutti e due immusoniti. Mariella rise con calore e disse «Dov'è il mio sgabello?» Loris dal letto non si mosse. Ci sedemmo con l'aria di ridere. Mariella cominciò le sue ciance, chiese notizie, si stupì, andò alla finestra. Loris, nero, taciturno, rispondeva appena. L'altra, la magra, che si chiamava Nene, mi studiava. Era una strana ragazza dalle grosse labbra che poteva avere 25 anni. Fumava con gesti impazienti e si mordeva le unghie. Sorrideva bene, come una bambina, ma il suo fare scattante dava noia. Era chiaro che tra sé riteneva Mariella una scema. Io come andò me l'aspettavo. Cominciarono a parlare di fatti loro, di gente che non conoscevo, della storia di un quadro che era stato venduto prima ancora di finirlo, ma poi il pittore si era accorto che era già belle finito e non voleva più toccarlo, e il cliente lo voleva finito davvero e l'altro non voleva saperne, non c'era verso. Quella Nene si scaldò e si indignò e s'agitava, mordeva la sigaretta, levava la parola di bocca a Mariella. Io capisco che secondo il mestiere che fa la gente parli, ma come i pittori e tutti quelli che si sentono discutere nelle trattorie non c'è nessuno. Capirei se dicessero i pennelli, i colori, l'acquaraggia, le cose che adoperano. Ma no, questa gente parla difficile solo per gusto. E succede che di certe parole nessuno sa il senso. C'è sempre un altro che un bel momento si mette a litigare, dice che no, vuol dire così, cambia tutto. Sono parole come quelle dei giornali quando parlano di quadri. Io mi aspettavo che anche la Nene esagerasse. Invece no, discorreva con sveltezza e con rabbia, ma non perdeva quell'aria di bambina. Spiegava a Mariella che non si smette mai troppo presto di dipingere un quadro. Si davano del tu. Loris taceva, succhiando la pipa. Mariella, a cui non importava niente dei quadri, scappò fuori un bel momento. Perché non discutevamo la messa in scena? Loris si rivoltò sul letto. La Nene ci guardò tutti e due malamente. Se ne accorse da sé e scoppiò a ridere. Mi colpì che rideva in dialetto, come ridono le commesse, come rido qualche volta anch'io. Disse la Nene, ma è tutto per aria, dopo la storia di Rosetta non si può mettere in scena un suicidio. Sciocchezze, gridò Mariella, chi ci aveva pensato? La Nene di nuovo ci guardava, provocante e felice. Sono storie di donne, disse Loris sprezzante, interessa ai padroni di casa, per me figuratevi, ma abbiamo da fare con le Martelli, con gente che paga. Io non so cosa abbia fatto Rosetta, mi piace anzi questa fantasia della realtà per cui le situazioni dell'arte perdono quota e diventano vita. Dove cominci il fatto personale non mi interessa, ma sarebbe troppo bello se davvero Rosetta avesse agito per suggestione. Comunque le Martelli non ci stanno. Che c'entra? Disse Mariella. L'arte è un'altra cosa. Ne siete sicure? Ragionava Loris. È un altro modo di guardare la cosa, se volete, non è un'altra cosa. Per me vorrei mettere in scena proprio il fatto della suggestione drammatica. Sono sicuro che sarebbe fantastico, un papier-collé di cronaca teatrale. Considerare questi vestiti che portate, questa stanza, questo letto, come le robe del teatro di Maria Maddalena. Un teatro esistenziale, si dice così? Guardava me, proprio me, da quel letto, con gli occhi pelosi. Io non posso soffrire i furbastri e già stavo per dirgliene due quando la Nene saltò su, fresca. Se Rosetta fosse morta davvero si potrebbe fare. Un omaggio a Rosette. Mariella disse, chi è che non vuole? Momina,
rispose l'altra. Le Martelli, il presidente, Carla e Mizzi, con Momina erano amiche. Quella stupida doveva restarci, era meglio, brontolò Mariella. Sono avvezza a sentire nel nostro negozio scandali e pettegolezzi di tutta Roma, ma questo battibecco di amiche perché una terza non era riuscita a farsi fuori mi colpì. Quasi quasi pensai che la recita fosse già cominciata e tutto si svolgesse per finta, come in un teatro, come voleva Loris. Arrivando a Torino ero entrata sulla scena e adesso recitavo anch'io. È carnevale, pensavo tra me. Sta a vedere che a Torino fanno tutti gli anni questi scherzi. Per me, disse Loris rimordendo la pipa, mettetevi d'accordo voi. Io studiavo la frangetta, le labbra grosse della Nene, quel soprabito stinto. La gente vive in modi strani. A sentirli parlare del loro mestiere e del diritto che avevano di vendere la roba non finita, era chiaro che più che i soldi difendevano la loro arroganza. Tu fai la fame, cara te, volevo dirgli, e hai tante storie. Dove dormi la notte? Ti mantiene qualcuno? Mariella, che non fa i quadri, è nata bene alla pelliccia. S'erano rimessi a litigare sul dramma e dicevano che non c'era più tempo a trovarne un altro e va bene, per quest'anno non si faceva più niente. Quella stupida, diceva Mariella, e leggiamo un atto unico, senza azione e senza scena, diceva la Nene. E allora saltava su Loris, le guardava con disgusto, come matte che erano, e diceva, va bene, ma non venite a cercar me allora. Guardai di nuovo un certo quadro senza cornice che era appoggiato a terra sotto la finestra. Pareva sporco, non finito. Da quando ero arrivata mi chiedevo cosa fosse. Non volevo farmi accorgere perché Mariella non dicesse «Su, su, mostratele i quadri!» Ma quel pasticcio di colori viola e nerastri mi incantava. Non volevo guardarlo e ci tornavo sempre. Pensavo tra me che era come tutta la stanza e la faccia di Loris. Dissi qualcosa, chiesi per quando fosse la recita. «Chi lo sa?» disse la Nene. «Nessuno ha messo un soldo finora. Non avete chi paga?» «Chi paga?» disse Mariella cattiva. «Pretende di imporre i suoi gusti anche a noi. Ecco perché». Loris disse, «Sarei felice se a me qualcuno mi imponesse un gusto, ma non si trova più nessuno che abbia un gusto. Non sanno quello che vogliono». Mariella rise soddisfatta nella pelliccia. La Nene, agitandosi, disse, «Ci sono troppe Martelli e troppe Mizzi in questa storia. Troppe femmine isteriche, Momina». «Quella esagera», disse Mariella. «Momina sa quello che vuole, lasciatela fare». «E allora chi viene a sentirci?» disse secca Mariella. «Chi recita? Le femmine isteriche?» «Recitare è escluso, basta leggere». «Storie», disse Loris. «Volevamo colorire un ambiente». Continuarono un pezzo. Era chiaro che il pittore ci teneva a sporcare dei teloni per pigliare qualcosa e che Mariella ci teneva a far l'attrice. Soltanto la Nene non aveva pretese, ma qualcosa c'era sotto anche per lei. Fu allora che arrivò Momina. Entrò con quell'aria malcontenta da padrona che era sua. I suoi guanti valevano da soli tutto lo studio. La Nene, che le aprì l'uscio, sembrava la serva. Si salutarono ridendo. «Ma lei frequenta tutti», disse vedendomi. «Non è difficile a Torino», risposi. Girò qua e là, s'accostò ai quadri e capii che era miope. Meno male. Tenni d'occhio Mariella. «Accendete», ci disse, «non vedete che è notte?» Con la luce la finestra sparì e il quadro divenne una poltiglia di facce scorticate. «Nessuno ci sta», disse la Nene. «Non ci sto neanch'io. Si perde tempo per delle stupide storie e ancora non sappiamo che cosa si farà. Ha ragione Clara, reciteremo al buio come una radiotrasmissione». Momina sorrise in quel suo modo scontento. Non le rispose e disse invece a Loris che aveva parlato con un tale che aveva detto questo e quello e Loris, seduto sul letto, brontolò qualcosa e si teneva la caviglia. Mariella intervenne a voce alta e chiacchierarono e risero e la Nene disse «roba da matti» e del teatro non parlarono più. Adesso Momina portava lei il discorso e venne fuori la storia di un Gegé di Piovà che, incontrando un'amica d'infanzia nel bar di un grande albergo, non si vedevano da anni, l'aveva accostata. «Ciao, ciao, mi hanno detto che ti sei sviluppata!» E cacciandole la mano nel seno ne aveva estratta una mammella e ci avevano riso entrambi insieme al barman Filippo e agli astanti. Risero Momina e la Nene. Mariella fece una smorfia. Loris, saltando giù dal letto, disse «è vero, ha le poppe magnifiche!» «Maligni!» disse Mariella. «Vanna non è proprio così». «Non sono magnifiche?» disse Loris. Continuarono così e Momina saltava di palo in frasca, mi sogguardava con quel suo modo minuzioso, mi interpellava, voleva incantarmi. Mi piacque che non tornassero più sulla faccenda del dramma. Chi non stava a suo agio era Mariella. Si capiva che l'altra le portava via il posto. Momina era più giovane di me, ma non molto. Vestiva benissimo, un tailleur grigio sotto la pelliccia di castoro
e aveva pelle massaggiata, il viso fresco. Sfruttava la sua miopia attaccata. Mi ricordai l'abito viola del veglione e le guardai l'anulare che era vuoto. «Noi andiamo», disse Mariella a un tratto. Momina ci disse di aspettarla, che aveva la macchina sotto. Riempimmo in tre la Topolino verde, mi aspettavo di meglio. Mariella volle montare di dietro. Accendendo, Momina mi disse: «È tutto quanto mi passa mio marito». «Ah», dissi. «Vivo sola», osservò Momina partendo. «È meglio per lui e per me». Volevo scendere in via Po, dare un'ultima occhiata. Momina disse: «Resti con me stasera». Mariella dietro non parlava. La posammo davanti al cancello sul suo viale. Per farla scendere scendemmo anche noi, ribaltando i sedili. All'ultimo momento s'era messa a riparlare del dramma di Maria Maddalena e si lagnava di Momina, di noi, ci accusava di mandare a monte le cose. Momina le rispose freddamente, si urtarono. Io guardavo le piante. Adesso stavano zitte. «Domani ti racconto», disse Momina. Risalimmo noi due. Mi riportò al centro, non disse nulla di Mariella. Parlò della Nene, invece, e disse che faceva delle così belle sculture. «Non si capisce perché perde il tempo con quel Loris», sorrise. «È così intelligente. Una donna che vale più dell'uomo che le tocca è una grossa disgraziata». Le chiesi di portarmi in via Po. Quando uscii dal portico e mi riaccostai alla macchina, Momina fumava una sigaretta e guardava innanzi nel buio. Mi aprì lei lo sportello. Andammo a prendere l'aperitivo in piazza San Carlo. Ci sedemmo in due poltroncine in fondo a un nuovo caffè dorato, dall'ingresso ancora ingombro di steccati e di macerie. Un posto elegante. Momina rovesciò la pelliccia e mi guardò. «Lei ormai conosce tutti i miei amici», mi disse. «Da Roma a Torino è un bel salto. Deve essere bello lavorare come fa lei». «Che cosa cerchi? Un impiego?» pensai. «Non si spaventi», continuava. «È così piccolo il giro qui a Torino. Non voglio chiederle consigli. Lei ha gusto, ma la mia sarta mi basta. È un piacere parlare con chi vive un'altra vita». Parlammo un poco di Torino e di Roma. Mi guardava stringendo gli occhi nel fumo, delle case che non si trovano, di quel nuovo caffè. Disse che a Roma non c'era mai stata, ma era stata a Parigi. E se non pensavo che sarei andata a Parigi per il mio lavoro? Dovevo assolutamente. Viaggiare per lavoro era il solo viaggiare possibile. E perché mi accontentavo di Torino? Allora dissi che a Torino mi ci avevano mandato. «Sono nata a Torino». «Anche lei era nata a Torino», mi disse. «Ma cresciuta in Svizzera e sposata a Firenze». «Mi hanno allevata da signora», disse. «Ma che cos'è una signora che non può prendere il treno domattina e andare in Spagna, andare a Londra, andare dove le pare?» Aprì bocca, ma lei disse che dopo la guerra soltanto chi lavorava come me poteva prendersi il lusso. «Ma chi lavora non ha tempo», dissi. E lei tranquilla: «Non vale la pena di lavorare soltanto per venire a Torino». Credetti di averla capita e le dissi che da Torino io mancavo da quasi 20 anni e c'ero venuta anche per rivedere casa mia. «Lei è sola, mi pare». «La casa dove stavo, il quartiere». Mi guardò con quel sorriso scontento. «Non le capisco queste cose», disse fredda. «Probabilmente lei non ha più nulla a che fare con la ragazza che è nata a Torino, la sua famiglia». «Morti. Se non fossero morti adesso la farebbero ridere. Che cosa ha più di comune con loro?» Era così fredda e staccata che la vampa di sangue mi rimase in faccia e non seppi che dire. Mi sentii sciocca. «Dopotutto è un complimento che t'ha fatto». Lei mi guardò canzonatoria, come se avesse capito. «Non mi dirà, come qualcuno che conosco, che è bello nascere in un cortile». Le dissi che il bello è pensare al cortile facendo il confronto. «Lo sapevo», disse lei ridendo. «Vivere è una cosa tanto sciocca che ci si attacca persino alla sciocchezza di esser nati». Sapeva parlare, non c'era questione. Girai gli occhi sulle dorature, sulle specchiere, sulle stampe appese ai muri. «Questo caffè», disse Momina, «l'ha messo in piedi un uomo come lei, volitivo». Era riuscita a farmi sorridere. «Sei in gamba perché sei stata a Parigi», pensavo. «O sei stata a Parigi perché sei in gamba?» Ma lei mi disse brusca: «Si è divertita al veglione l'altra sera?» «Era un veglione?» mormorai delusa. «Non me ne sono accorta». «Dicono che è carnevale», fece Momina a bassa voce ridendo. «Queste cose succedono». «E la bella Mariella?» dissi. «Perché non va a questi balli?» «Le ha già detto anche questo?» sorrise Momina. «Ma allora siete proprio amiche». «Non mi ha ancora chiesto di rivoltarle l'abito». lo farà», disse Momina. «A Torino siamo tutte così». Io sono una sciocca.
Quella sera mi dispiacque di aver detto male di Mariella mentre lei aveva difeso nello studio di Loris quella ragazza, Vanna. Mi restò l'amaro in bocca. Sapevo bene che erano solo parole, che quella gente, tutti quanti, compreso Morelli, vivevano come i gatti, sempre pronti a portarsi via l'osso. Ma insomma mi dispiacque e dicevo, ecco che sono come loro. Non durò molto comunque e quando Momina mi chiese che cosa facevo la sera, accettai di tenerle compagnia. Tornammo all'albergo a cenare e naturalmente spuntò Morelli che venne a discorrere al nostro tavolo senza stupirsi di vederci insieme. A metà cena arrivò la chiamata che aspettavo da Roma. Per qualche minuto nella cabina discussi via Po, feci progetti, respirai l'aria solita. Al ritorno in sala, Morelli e Momina mi dissero di smetterla. S'era deciso di godere. Saremmo andati insieme in qualche posto e poi a casa di Morelli. Quella sera Morelli volle condurre lui la macchina e passammo persino dalla fiera dei vini. Cercò di farci bere come si fa con le ragazze inesperte, ma finì che beve lui più di noi e come un gioco girammo per infiniti locali, scendemmo e salimmo, toglievo e rimettevo la pelliccia, un ballo e via, tante facce mi pareva di conoscerle, un bel momento perdemmo Momina e la ritrovammo sulla porta della sala successiva che discorreva e rideva col portiere. Non credevo che a Torino ci fosse tanto movimento. Momina smise con me quell'aria assente, rise in faccia a Morelli, propose persino di fare un giro nelle bettole di Porta Palazzo dove si beve vino rosso e ci battono prostitute comuni. «Non è mica Parigi», disse Morelli, «contentiamoci di questi quattro pederasti». In un locale sotto via Roma, vicino alla piazzetta delle chiese, Morelli finse di contrattare cocaina col batterista, erano grandi amici. Bevemmo un cocktail che ci offrirono. Quel batterista s'era messo a raccontare di quando suonava a Palazzo Reale. «Sua Altezza, perché per me è ancora Sua Altezza». Per liberarcene ballai con Momina. È una cosa che mi fa senso ballare con una donna, ma volevo levarmi un sospetto e questa è ancora la strada più spiccia. Nessuno fece caso a noi. Momina ballò parlandomi all'orecchio, mi abbracciò che scottava, si strusciò e rise e mi soffiava nei capelli, ma non mi parve che cercasse altro. Non fece nessun gesto, era soltanto un poco matta, ubriaca. Meno male, sarebbe stata una lagna che proprio non volevo. E arrivammo finalmente sotto il portone di Morelli. Ci introdusse un po' malfermo nell'ascensore, parlava a tutte e due. Entrammo in casa che diceva «Con queste ciance s'allunga la vita». «Sono contento che non sono ancora vecchio, se fossi vecchio cercherei la compagnia di bambine». «Voi non siete bambine, siete vere donne, viziose, maligne, ma donne. Sapete discorrere». «No, no, non sono vecchio». Entrammo ridendo e la casa mi piacque subito. Era evidente che era vuota e molto grande. Puntammo al salotto, dalle grandi poltrone, pieno d'azalee e di tappeti. La vetrata sul corso doveva essere bella nell'estate. Con in mano un bicchiere a boccia, facemmo progetti. Momina mi chiese se andavo in montagna, neve ce n'era ancora. Morelli, testardo, parlava di Capri, della pineta di Fregene. Cercava di ricordarsi se per quell'anno aveva affari a Roma che scusassero una vacanza, un viaggio qualunque. Io gli dissi che era strano che proprio gli uomini tenessero tanto alle apparenze. «Se non fosse per gli uomini», dissi, «in Italia ci sarebbe già il divorzio». «Non ce n'è bisogno», osservò Momina tranquilla, «con un marito ci si intende sempre». «Ammiro Clelia», disse lui, «che non ha nemmeno voluto provare». Poi balbettò, «sentite, non è meglio che ci diamo del tu? Tu, Momina, una volta me ne davi». «Non mi pare, ma è lo stesso», disse Momina, «non per sapere i fatti tuoi», disse guardandomi, «ma se tu ti sposassi, vorresti fare dei figli?» «Tu ne hai fatti?» dissi ridendo. «La gente si sposa per questo». Ma lei non rise. «Chi fa figli», disse fissando il bicchiere, «accetta la vita». «Tu l'accetti la vita?» «Se uno vive l'accetta», dissi. «No? I figli non cambiano la questione». «Però non ne hai fatti», disse alzando la faccia dal bicchiere e scrutandomi. «I figli sono grossi pasticci», disse Morelli, «ma le donne ci tengono tutte». «Noi no», disse Momina di scatto. «Ho sempre visto che chi non ha voluto figli gli toccano quelli degli altri». «Non è questo», lo interruppe Momina. «La questione è che una donna, se fa un figlio, non è più lei. Deve accettare tante cose, deve dire di sì. E vale la pena di dir di sì?» «Clelia non vuole dir di sì», disse Morelli. Allora dissi che discutere di queste cose non aveva senso, perché a tutti piacerebbe un bambino, ma non sempre si può fare come si vuole. Chi vuol fare un bambino lo faccia, ma bisogna stare attenti a provvedergli prima una casa, dei mezzi che non debba poi maledire sua madre. Momina, che aveva acceso una sigaretta, mi squadrò con gli occhi socchiusi nel fumo. Tornò a chiedermi se accettavo la vita. Disse che per fare un figlio bisognava portarselo dentro, diventare come cagne, sanguinare e morire, dir di sì a tante cose, questo voleva sapere, se accettavo la vita. «Adesso smettetela»,
disse Morelli. Nessuna di voi è incinta. Bevemmo ancora un po' di cognac. Morelli volle farci sentire dei dischi, disse che tanto la sua domestica dormiva della grossa. Dal piano di sopra veniva un rimbombo di piedi e un gran fracasso. Fanno anche loro carnevale, disse con un'aria così seria che mi scappò da ridere. Ma dentro mi aveva colpito quella storia del dir di sì. Momina fumava, raggomitolata senza scarpe sulla poltrona. Discorrevamo di sciocchezze. Lei mi studiava con quell'aria scontenta, come una gatta, ascoltando. Io parlavo, ma dentro stavo male, molto male. Non avevo mai pensato in quel modo alle cose che Momina aveva detto. Erano tutte parole, lo sapevo, siamo qui per divertirci. Ma intanto era vero che non aver figli vuol dire aver paura di vivere. Mi venne in mente la ragazza dell'albergo nel suo tulle celeste e mi dicevo, sta a vedere che quella aspettava un bambino. Ero anche un po' ubriaca, avevo sonno. E invece Morelli, più il tempo passava, più diventava giovanotto. Camminava per la stanza, ci intratteneva, parlava di far colazione. Quando uscimmo volle venire a ogni costo anche lui, ma accompagnarono in macchina all'albergo. E così per quella volta non parlammo più di queste cose.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Cipriano De Rore, La vita fugge, A5, Ensemble Armonia Concertada.

0: Di Cipriano De Rore abbiamo ascoltato la
1: Leopold Mozart, sinfonia da caccia in sol maggiore per quattro corni, archi e continuo, Jagdsinfonie. Allegro, andante un poco allegretto, a gusto d'una eco, minuetto. Hermann Baumann, Christoph Kohler, Mayr Kakar e Jean-Pierre Le Petit, corni. Concerto Amsterdam, direttore Jaap Schroeder,